Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento. Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornada Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.

Mi ricordo quelle sere, dalle lunghe passeggiate, i suoi occhi due riviere, da passarci le giornate, quella voglia di scoprire, anche un po' controcorrente, se mai si potrà capire, questa storia diversa.

potrà fermare. Suo virus che va, suo virus che viene da Wuhan. Mi sembra la SARS, suo virus che viene da Wuhan. Credo in questa nuova malattia che viene dalla Cina.

prendo la residenza. In farmacia, se un virus non è inculabile, e cioè si può culare, allora è inculabile, e cioè tu lo puoi fregare. La gente ora ha paura di tutto quello che è made in Cina, ma io credo che a loro serva soltanto una medicina.

don't forget to boogie. Boogie. Boogie.

0: tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
1: Jazz Train.
2: Jazz Train.

Un caro saluto da parte mia, sono Francesco Sciarretta, come sempre ogni settimana in radio con Just Train, una puntata con la musica di qualità alla radio come al solito. Iniziamo con una chitarrista brasiliana, lei è Larry Basilio, oggi 38enne, l'ascoltiamo con un suo brano come Seven, dalle forti tinte hard rock, da un CD del 2025 come Redemption. Larry Basilio, Seven.

Il volto hard rock di una chitarrista straordinaria, poliedrica, Lery Basilio, brasiliana, suona diversi generi musicali con grande scioltezza e proprietà di linguaggio, dal jazz alla fusion al rock, come in questo caso in un brano come Seven, estratto da un disco del 2025 come Redemption. E insieme a lei ci sono due artisti di peso come il batterista Winnicola Utah e Sean Hurley al basso elettrico. Era Lery Basilio con Seven da Redemption.

Le straordinarie voci dei King's Return, gruppo, quartetto in pratica afroamericano, nato artisticamente nel 2016, si sono conosciuti al college, ne hanno fatta di strada. Questo era un brano famosissimo portato al grande successo planetario da Louis Armstrong ed era What a Wonderful World per la versione corale spettacolare dei King's Return. Ancora voci in scaletta su Just Train con quella straordinaria e originalissima di un genio della musica contemporaneo, Jacob Collier, che ripropone alla sua maniera un classico tema dei cartoni animati di Hanna-Barbera, The Flintstones, Jacob Collier.

cicale in coro, un cielo che brilla storto, qualcuno apre la finestra della fantasia. Tra i filari sbilenchi di un mattino latte, camminano pecore con sogni nelle tasche.

Lui si chiama Max Serra, sensibilissimo cantautore italiano. L'ascolto era questa bellissima Se qualcuno apre la finestra, per questo cantautore che seguiremo sempre con attenzione. Su Just Train siamo partiti da circa 15 minuti, siete in compagnia di Francesco Sciarretta in radio, come sempre settimanalmente con voi a condividere buona musica. Incontriamo adesso una band, un collettivo spagnolo, si chiamano Patax, contaminano il loro suono tra diverse fonti folk, etnica, jazz.

para arriba.

0: Muchas gracias.
1: Loro sono un collettivo di Madrid, nato artisticamente nel 2010, si chiamano Patax, li abbiamo ascoltati con questa versione live di La Chana, per questa band che fonde diversi elementi nella loro musica tra folk, flamenco e musica latina, un miscuglio veramente molto colorato, ed è una band che sta avendo grande successo anche con diverse tournée in giro per il mondo. Patax con La Chana. In Africa adesso con una percussionista keniota, lei è Kassima Mutua, la ascoltiamo con Di Quetela. Ti seguo, Kassima Mutua.

0: Le suggestive sonorità africane di Kasiba Mutua, percussionista keniota, con questa Ndikwe Tela, brano che narra di delusioni, di separazioni e di tradimenti, tradotto in italiano ti seguo, con questo suono suggestivo proveniente dalla sua cultura, tra l'altro brano registrato in una località keniota abitata dai Masai. È giunto il momento di ascoltarci insieme l'album della settimana. Questa volta il nostro suono è diretto verso un ultimo disco di un percussionista pugliese, Vito Antonio Gasparro, con il suo Miniatures for Solo Vibraphone. Ci ascoltiamo un brano come Wireless. Vito Antonio Gasparro, artista jazz della settimana, con il suo vibrafono.
1: L'artista jazz della settimana.

artista jazz della settimana, Vito Antonio Gasparro, percussionista e vibrafonista pugliese, presente in radio questo suo ultimo album Miniatures for Solo Vibraphone, un CD dedicato interamente al suo strumento che è il vibrafono, con delle vere e proprie chicche registrate in questo lavoro dal quale abbiamo estratto questa Wardley. Vito Antonio Gasparro, artista jazz della settimana su Jazz Train, Miniatures for Solo Vibraphone.

La musica soul, funk, jazz di Sam Greenfield, giovane sassofonista e polistrumentista americano, cresciuto a Filadelfia, poi artisticamente adesso vive a New York. Questa era la sua Cheap and Deep. Ancora una ventina di minuti insieme con il jazz di Jazz Training in Radio e ancora un buon ascolto, un buon divertimento con noi da parte mia, Francesco Sciarretta. Come sempre mi trovate qui in radio settimanalmente con questa trasmissione musicale dedicata al suono di qualità. E adesso in scaletta abbiamo previsto un vibrafonista russo, si chiama Alexey Cisyk, lo ascoltiamo dal vivo con una sua performance al Teatro Marlinsky di San Pietroburgo con il suo quartetto Alexey Cisyk.

Il blues italiano degli Artico con questo loro Caos di qualche anno fa in radio. Continuiamo con la musica italiana presentandovi Davide Zilli con questa sua Psychedelic Swing. Davide Zilli.

La musica d'autore di Davide Zilli, ironica, con questa Psicanalisi Swing, brano del 2022. Lui è un professore di liceo di italiano, oltre che essere anche un pianista con tanto di diploma al Conservatorio di Milano. L'abbiamo ascoltato con piacere e divertimento qui in radio, in trasmissione. Chiudiamo il nostro percorso musicale con una performance dal vivo di un progetto canadese, Choir Choir Choir, fondato nel 2011 da David Goldman e Nobu Adilman. Coinvolgono il pubblico presente nelle loro performance. In questo caso troviamo la cantautrice canadese Sarah McLachlan dal vivo con 2500 persone che fanno parte del pubblico attive nel partecipare coralmente a questo evento. Con Choir Choir Choir chiudiamo l'ascolto di oggi con Just Train. Vi aspetto come sempre la prossima settimana con Just Train. Da parte mia, Francesco Sciarretta, grazie per essere stati con noi. Ascoltate se potete buona musica, ce n'è diversa in giro, basta saper scegliere con attenzione e gusto. Vi aspetto quindi la settimana prossima, stessa frequenza e stessi battiti. Choir Choir Choir con Sarah McLachlan e questa sua Angel.

0: Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, due giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, due protagonisti internazionali del soul, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, con le band locali Red and Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo a ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Buongiorno. In particolare buongiorno a tutti coloro che stanno ascoltando Radio Talpazza. Comincia ora Avatar, un programma di musica tematica oggi condotto da me, che mi chiamo Voce di Giovanni, per conto del DJ Maurizio Castelvetro. Ovviamente, sempre e solo su www.radiotalpa.it, tutti i giorni dalle 8 alle 9. Well, all right.

0: Avete ascoltato Avatar, un programma di musica tematica di Maurizio Castelvetro. Tutti i giorni dalle 8 alle 9 su www.radiotalp.it. Se non avete alzato il volume per ascoltarci, peggio per voi. Potrete sempre farlo domani alle 8 ascoltando un'altra puntata di Avatar.
1: A proposito di musica, Frank Zappa diceva: senza la musica per decorarlo, il tempo sarebbe solo una noiosa sequela di scadenze produttive e di dati in cui pagare le bollette. Radio Talpa, il senso della musica.
2: Riccardo Pellegrini presenta.

0: Tutti i giorni vi presenta le novità discografiche indipendenti, novità di ogni genere musicale. Ben trovati, io sono Riccardo Pellegrini a condurre questo nostro spazio che oggi avrà il piacere di ospitare Fabio Martorana nel momento dedicato alle interviste, più tardi però, ad aprire un classico.
1: Ora musica story.
0: 1980.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: L'isola che non c'è, da Burattino senza fili, Edoardo Bennato oggi ad aprire Ora Musica. Come sempre si apre con un classico, poi novità. Novità di oggi si intitola 29 marzo, il singolo firmato 16. 29

7, un'altra bambina prende il suo posto e le attenzioni di sempre. Prima scuola, primi passi, prime vite imperfette. Prima cotta è l'imbarazzo di parlare alla gente. Perché? Perché i bambini sanno come ferire, come scoprire il punto debole, usare le parole, infierire. Cattiveria su

0: ragazzi, ricomincio da qui.
1: Ora musica, l'intervista.
2: Oggi con noi c'è Fabio Martorana. Fabio Martorana che è in programmazione con il suo nuovo singolo Fra sogni e realtà. E allora, ciao Fabio, ben trovato anzitutto.
3: Ciao Riccardo, ciao a tutti.
2: Allora, nuovo singolo Fra sogni e realtà. Tu guardi di più i sogni o prendi più atto sulla realtà? Domanda proprio, neanche Marzullo le fa queste domande qua.
3: Guarda, allora, da ingegnere dovrei risponderti la realtà, ma siccome sta venendo artistica ultimamente prende sempre più forma e sempre più come dire densità, e allora ti dico i sogni.
2: E poi diciamocelo, cosa sarebbe la vita senza sogni anche, no? Magari poi non li realizzi proprio così, ma tante volte un sogno ti dà lo spunto per cambiare qualcosa anche.
3: Ma il sogno e i sogni fanno parte della nostra vita forse molto più della realtà, perché ci danno anche la possibilità di poter progettare paradossalmente qualcosa che non avevamo nemmeno intenzione di razionalmente prendere in considerazione.
2: È vero.
3: Per questo singolo.
2: Questo singolo esce dopo Come l'alba, dopo Sono felice di farti sapere,
3: sì.
2: Dopo insomma già pubblicato una serie di singoli che noi a Ora Musica abbiamo trasmesso, no? Questo
3: sì,
2: è l'ennesimo passo verso un EP, un album o un singolo a sé?
3: Ci sto pensando, però sai, molte persone me lo chiedono di farlo proprio fisicamente a CD, però non lo so Riccardo, non ho su questa cosa qualcosa mi dice vai avanti così, cioè io voglio fare i singoli perché mi piace, è una mia passione, pertanto li faccio proprio, hai visto, poi vedremo come entro, perché entro fine anno voglio tirar fuori gli altri 3 brani che tra l'altro ho già nel cassetto, per cui voglio un attimo capire prima quanti brani mettere all'interno, perché ad oggi ho 12 brani in uscita, cioè che sono usciti,
2: appunto. Hai già lì un album di raccolta, una raccolta,
3: sì,
2: diciamo.
3: Ma
2: sai
3: sì,
2: che è la tendenza, no? Quella lì è, oggi pubblicare un album di brani nuovi vuol dire bruciare nel giro di poco, visto che si corre così tanto, tante canzoni, no? Invece raccoglierle dopo che le hai raccontate forse ha un senso più, no? Chi ti ha seguito magari poi le vuole tenere tutte insieme e ha più un senso rispetto a una volta, quando invece si aspettava il nuovo album per conoscere le nuove canzoni. È cambiato anche il modo di usufruire di musica.
3: Bravo, è quello diciamo la causa scatenante, cioè adesso tutto è molto più accessibile, molto più veloce, per cui fare un album vorrebbe dire veramente bruciarsi tutto. No, io preferisco ogni tanto esco con qualche singolo, però lo faccio, capito, a modo mio, con i tempi miei, senza problemi.
2: La libertà di questo non perderla mai, è importante,
3: sennò
2: la musica
3: mai.
2: Deve essere libertà. Senti, l'anno scorso sei stato anche in giro, hai fatto durante l'estate le piazze, nei teatri durante l'inverno, come sarà la tua estate quest'anno?
3: Guarda, è già partita col teatro a Nettuno, adesso il 22, abbiamo già altre date programmate e poi sì, piazze, tante piazze.
2: Quindi... Per seguirti i social e lì metti tutto, giusto?
3: Sì, basta cercare Fabio Martorana e mi trovano ovunque.
2: Noi adesso andiamo ad ascoltare Fra sogni e realtà, Fabio Martorana, grazie per essere stato a Ora Musica.
3: Grazie a te e grazie a tutti quelli che mi seguono. Un abbraccio.

0: Fra sogno e realtà, questa è la canzone di Fabio Martorana, oggi nostro ospite qui a Ora Musica, nello spazio
1: Tanta emozione a radiotalpa.it.

camera, con la finestra sulla luna, la macchina che fa zigzag tra gli scioperi per strada. E non ti voglio.

Anche questa settimana tra le promozioni di Ora Musica il nuovo singolo di Lauren Cobalto è il titolo della canzone. Parliamo invece adesso di Cecilia La Rosa. Cecilia La Rosa prodotta da Piero Cassano, pilastro dei Mattia Bazzar, nonché produttore di tantissimi artisti, in primis mi piace citare Eros Ramazzotti. In occasione dell'ultima edizione di Sanremo, Cecilia tra l'altro ha

Voce particolare, quella di Cecilia La Rosa, Vivi è il titolo della sua canzone, qui in promozione Aura Musica. Spazio anche ad Alessio Simonini, Sarà, Sarà.

0: Sarà, sarà. Questo è il singolo di Alessio Simonini, tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente.
1: E sei sempre all'ascolto di radiotalpa.it.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Year and Friends, il sapore dell'estate in questo loro nuovo singolo che oggi ci accompagna all'angolo dei ricordi di Ora Musica.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Grande musica d'autore oggi nel nostro angolo dei ricordi con Ivano Fossati, 1983, la musica che gira intorno.

Ivano Fossati, la musica che gira intorno oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, questo grande classico che poi è stato anche interpretato da Mia Martini. Torniamo alle nostre promozioni con Il prezzo del successo, c'è Susanna. Avanti.

Anche oggi ho la musica The Flow, On Tare Tonight, il brano che abbiamo ascoltato. Siamo nella parte finale del nostro spazio di oggi, altra produzione del sapore internazionale, con una voce particolare, quella di Kiku.

Si chiama Fight for the Light, il singolo di Kiku, tra i nostri ospiti della settimana qui a Ora Musica, per presentarci proprio questo progetto nuovo. A chiudere la puntata, Fraschette.

0: Yakamoz, sottotitolo Lungomare. Il mare si sente in sottofondo nella parte finale di Ora Musica. Infatti il singolo di Fraschetta chiude la puntata di oggi. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, due giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, due protagonisti internazionali del soul, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, con le band locali Red and the Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo a ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner.

Questo luglio il Soul prende casa nel Borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica live il 30 e 31 luglio. Sul palco due voci d'eccezione, Leon Bill il 30 e Tournée da Davis il 31, affiancati dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Nel tardo pomeriggio la musica invade le vie del centro storico con performance itineranti tra vicoli e piazze. Due serate, un solo cuore soul. Monbaroccio Soul Village. Informazioni e biglietti sul sito del festival. Radio Talpa e Media Park.

Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Torneda Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: A Lesbia. Godiamoci la vita, mia lesbia, l'amore e il mormorio dei vecchi inacediti, consideriamolo un soldo bucato. I giorni che muoiono possono tornare, ma se questa nostra breve luce muore, noi dormiremo un'unica notte senza fine. Dammi 1000 baci e ancora 100, dammene altri 1000 e ancora 100, sempre, sempre 1000 e ancora 100. E quando alla fine saranno migliaia, per scordare tutto ne imbroglieremo il conto, perché nessuno possa stringere in malie un numero di baci così grande.

Questo amore così violento, così fragile, così tenero, così disperato. Questo amore bello come il giorno, cattivo come il tempo, quando il tempo è cattivo. Questo amore così vero, questo amore così bello, così felice, così gioioso, così irrisorio, tremante di paura come un bambino quando è buio, così sicuro di sé, come un uomo tranquillo nel cuore della notte. Questo amore che faceva paura agli altri e li faceva parlare e impallidire. Questo amore tenuto d'occhio perché noi lo tenevamo d'occhio, braccato, ferito, calpestato, fatto fuori, negato, cancellato. Perché noi l'abbiamo braccato, ferito, calpestato, fatto fuori, negato, cancellato. Quest'amore tutto intero, così vivo ancora, e baciato dal sole, è il tuo amore, è il mio amore, è quello che è stato. Questa cosa sempre nuova, che non è mai cambiata, vera come una pianta, tremante come un uccello, calda, viva come l'estate. Sia tu che io, possiamo andare e tornare, possiamo dimenticare e poi riaddormentarci, svegliarci, soffrire, invecchiare, addormentarci ancora, sognarci della morte, ringiovanire e svegli sorridere, ridere. Il nostro amore non si muove, testardo come un mulo, vivo come il desiderio, crudele come la memoria, stupido come i rimpianti, tenero come il ricordo, freddo come il marmo, bello come il giorno, fragile come un bambino. Ci guarda sorridendo, ci parla senza dire, e io l'ascolto tremando e grido, grido per te, grido per me, ti supplico, per te, per me, per tutti quelli che si amano e che si sono amati. Ah sì, gli grido per te, per me, per tutti gli altri che non conosco. Resta dove sei, non andartene via. Resta dove eri un tempo, resta dove sei. Non muoverti, non te ne andare. Noi che ci siamo amati, noi t'abbiamo dimenticato. Tu, non dimenticarci. Non avevamo che te sulla terra. Non lasciarci morire assiderati. Lontano, sempre più lontano, dove tu vuoi. Dacci un segno di vita. Più tardi di notte, nella foresta del ricordo. Sorgi, improvviso. Tendici la mano.

poiché l'alba si accende ed ecco l'aurora, poiché dopo avermi a lungo fuggito, la speranza consente a ritornare a me che la chiamo e l'imploro, poiché questa felicità consente ad essere mia. Facciamola finita coi pensieri funesti, basta con i cattivi sogni, ma soprattutto basta con l'ironia e le labbra strette e parole in cui uno spirito senz'anima trionfava. E basta con quei pugni serrati e la collera per i malvagi e gli sciocchi che si incontrano. Basta con l'abominevole rancore. Basta con l'oblio ricercato in esecrate bevande. Perché io voglio, ora che un essere di luce nella mia notte fonda ha portato il chiarore di un amore immortale, che è anche il primo per la grazia, il sorriso e la bontà. Io voglio, da voi guidato, begli occhi dalle dolci fiamme, da voi condotto, o mano nella quale tremerà la mia, camminare diritto, sia per sentieri di muschio, sia che ciottoli e pietre ingombrino il cammino. Sì, voglio incedere diritto e calmo nella vita, verso la meta a cui mi spingerà il destino, senza violenza, né rimorsi, né invidia. Sarà questo il felice dovere in gaie lotte. E poiché, per cullare le lentezze della via, canterò arie ingenue, io mi dico che lei, certo, mi ascolterà senza fastidio, e non chiedo davvero altro paradiso.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: L'ultimo suono del tuo addio mi disse che non sapevo nulla e che era giunto il tempo necessario di imparare i perché della materia. Così, tra pietra e pietra, seppi che sommare è unire e che sottrarre ci lascia soli e vuoti, che i colori riflettono l'ingenua volontà dell'occhio, che i solfeggi e i sol implorano la fame dell'udito, che le strade e la polvere sono la ragione dei passi, che la strada più breve tra due punti è il cerchio che li unisce in un abbraccio sorpreso, che 2 più 2 può essere un brano di Vivaldi, che i geni amabili abitano le bottiglie del buon vino. Con tutto questo già appreso, tornai a disfare l'eco del tuo addio e al suo posto palpitante a scrivere la più bella storia d'amore. Ma come dice l'adagio, non si finisce mai di imparare e di dubitare. E così, ancora una volta, tanto facilmente come nasce una rosa o si morde la coda una stella fugace, seppi che la mia opera era stata scritta perché la più bella storia d'amore è possibile solo nella serena e inquietante calligrafia dei tuoi occhi.

Parole sentite per caso al telefono. Oh, fango, fango, come scorre, denso come caffè straniero e con un pulsare di lumaca. Parla, parla, chi è? È il pulsare delle viscere, amante delle cose digeribili. È lui che ha realizzato queste sillabe. Che cosa sono queste parole? Queste parole? Cadono con un plop fangoso. Oddio, come farò a pulire il tavolino del telefono? Sprizzano dalla cornetta bucherellata, cercano un ascoltatore. È qui? Ora la stanza sibila. Lo strumento ritira il suo tentacolo, ma la poltiglia che ha deposto cola nel mio cuore. È fertile. Imbuto di sozzura, imbuto di sozzura. Sei troppo grosso, devono riprenderti indietro. 11 luglio 1962, Sylvia Plath.

Non posso esistere senza di te. Mi dimentico di tutto, tranne che di rivederti. La mia vita sembra che si arresti lì. Non vedo più avanti. Mi hai assorbito. In questo momento ho la sensazione come di dissolvermi. Sarei estremamente triste senza la speranza di rivederti presto. Avrei paura a staccarmi da te. Mi hai rapito via l'anima con un potere cui non posso resistere. Eppure potei resistere finché non ti vidi, e anche dopo averti veduta mi sforzai spesso di ragionare contro le ragioni del mio amore. Ora non ne sono più capace. Sarebbe una pena troppo grande.

0: Una, due, tre, brava.
1: Fortuna.
2: Un, due, tre, prova, un programma realizzato da un gruppo di amici, aspiranti speakers, che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un gioco di specchi, di echi, un incrociare le braccia, un soffiare di note. Insomma, per noi la disabilità e l'invalidità diventano specialmente abilità e validità.
0: Una, due, tre, brava.
1: Costume.

0: Brava! Un progetto educativo radiofonico dove parlano le canzoni e suonano gli argomenti!
1: E attenzione, gente! Gente salva gente! Questa volta gli argomenti si mettono in costume, perché il nuovo programma si chiama Flotta Aiutami!
0: Ma come, Voice? Hai perso il filo? O meglio, il costume? Questa volta il nostro programma si chiama 1-2-3 prova costume, perché diversamente dal nostro programma grande, che ogni volta cambiava argomento, l'argomento per tutta la stagione è il mare, e quindi con un tuffo vado dal boss.
2: Ecco qua, dai, infilati, aia, che male, scusate, abbiate pazienza, ma sto facendo la prova costume, come si fa? Se non mi metto a dieta va a finire che farò il primo tuffo a Natale. Pazienza, nel frattempo che provo a perdere qualche chilo vi faremo compagnia, sì, a voi che siete in spiaggia, perché no, in qualche piscina, anche in montagna, voglio dire. Ecco il nostro programmino, figlio del grande 1-2-3 prova, e che a differenza del babbo vi farà ascoltare tra un bagno e l'altro, tra un ombrellone e l'altro, tante canzoni estive, attenzione, di un solo argomento. E pertanto, mentre provo a infilarmi il costume, buon ascolto!
0: Grazie, boss! Adesso andiamo a salutare i nostri amici aspiranti speakers, a cominciare dal nostro Ugo Afano. Ugo!
3: Ciao amici, ciao a tutti!
0: Grande Ugo! E poi vado a salutare quei tre di Bellocchi! Ci siete, ragazzuoli?
3: Eccoci, ci siamo! Finalmente siamo tornati! Ciao a tutti in questo nuovo programma, programmino, dove proviamo il costumino anche noi da Bellocchi, anche se siamo lontanino dal mare. Vero, Angelo?
4: È vero, sì. Ciao a tutti gli amici ascoltatori. Dov'è?
3: Chi?
4: Tutti gli amici ascoltatori.
3: Sono di là nelle radio.
4: Ciao a tutti gli amici ascoltatori, da Angelo, da Bellocchi, di Fano, vi saluto. Ciao belli.
3: Ce l'hai il costume, caro Angelo?
4: Ce l'ho il costume, ce l'ho anche rosso. Ah. Ciao belli uomini, ciao belle donne.
3: E poi c'è anche il DJ che vi saluta, eh? Ciao. DJ, ci sei? Ci fai un saluto?
4: Dov'è il DJ?
5: Ciao, ciao, ciao.
3: Bravo.
0: Adesso, per la questione della canzone che abbiamo sotto, devo lasciare il nostro Voice per ultimo. Vero Voice?
1: Bambini, siccome oggi c'è una bellissima giornata e c'è il mare calmo calmo, dai, andiamo a farci un bel bagnetto, vi insegno a fare una bella nuotata, tutti gli stili, eh? Va bene? Sì, va bene! Ovviamente io, come sempre, sono davanti al mio PC per andare in onda per 1-2-3 prova costume, e io ho fatto questo sketch per proseguire questa bellissima nuova puntata. Detto questo, proseguiamo con la canzone che abbiamo sotto, ossia Sapore di sale di Gino Paoli, pubblicata nel 1963, però è tratta dall'album Basta chiudere gli occhi, pubblicato nel 1964. E io ho uno scoop di questa canzone. Questa canzone ha avuto tantissime altre cover, oltre che Gino Paoli.
0: Bene, allora, Ugo, vai avanti che è meglio, vai.
6: State ascoltando
7: 1-2-3 prova,
6: un progetto educativo radiofonico per aspiranti speakers.

0: passo la linea alla flute, perché la prossima canzone è della flute.
1: Beh, oddio, che la presento io, però è del grande Carboni, Mare Mare, estratta dall'album Carboni del 1992. Noi non ascoltiamo tutta la canzone, ne ascoltiamo una parte, però fa sentire abbastanza solitudine questa canzone. Il protagonista viene giù da Bologna in moto. Chissà, magari viene a Riccione, chi lo sa. Ugo!

0: quelli di Iesi, mentre in un 2-3 prova quello grande erano in macchina, chissà cosa faranno invece adesso in mezzo al mare.
1: Ma dove siamo?
2: Dove siamo?
1: Siamo su un pedalò.
2: Finalmente in vacanza.
3: Avanti tutta, pedalare,
2: lasciamoci curare dalle onde del mare.
3: Sì, ma non troppo, ti rischia il mal di mare, ti vomitare.
1: Bussola Ricky Navigator.
3: Tirare alla bordo nord-sud-est.
2: Evviva, avanti tutta, seguiamo la scia dei delfini.
1: Navighiamo bene.
0: Ok, ed ora passo la linea a Bellocchi perché la prossima canzone la devono presentare loro.
4: Grazie per la linea voice, già tocca a noi e la canzone è dei Beach Boys. Che, caro DJ, di dove sono loro?
5: Americani.
4: Esatto, DJ, sono proprio degli Stati Uniti d'America. E la canzone come si chiama, caro Angelo? Quello è Ace Ventura, allora USA.
5: Surf in America.
4: Esatto, Surf in USA, tratta dall'omonimo album nel 1963. La vogliamo sentire, Fleet?
6: Ah, ma direi c'ho una voglia, io, c'è il DJ

0: Ed ora, come ultima canzone, invece, ci andremo ad ascoltare Stessa spiaggia, stesso mare di Piero Focaccia, pubblicata nel 1963, canzone uscita soltanto come singolo, e anche questa ha avuto tante cover, tra le quali la cantò Mina, poi la doveva cantare anche Edoardo Vianello, però lui si è rifiutato di cantarla perché aveva già fatto Abbronzatissima e Pinne, fucile ed occhiali.
1: Allora dobbiamo solo ascoltarla. Vai Ugo, andiamo. Tell the teacher we're serving USA.
2: State ascoltando un progetto educativo radiofonico per aspiranti speakers. Speak.

0: E così siamo arrivati pericolosamente alla fine. Ma prima di lasciarvi, voglio ringraziare Pia, Riccardo, Emanuele e Cristiana per la loro collaborazione. Adesso, Flut, passo la linea a te.
1: Eh sì, per salutare i nostri amici ascoltatori, che li ringrazio per averci ascoltato. Spero che questa versione short di un 2-3 prova sia piaciuta, tra un bagno e l'altro, tra un gelato e l'altro. E vado a salutare i miei amici aspiranti speakers, a cominciare dal nostro Ugo Afano.
2: Ciao a tutti, ciao.
1: E poi vado a salutare il nostro voice.
0: Ragazzi, come sempre io vi devo salutare in fretta perché mi aspettano al gazebo per una partita bocce.
1: Bocce, bocce! Beh, questa è bella! E adesso vado a salutare quei tre abellocchi!
3: Ciao a tutti, bellissima puntata. Non so se avete sentito la particolarità che tre pezzi su quattro sono datati 1963. Altro che il costume, qui servono le pinne. Ciao!
4: Io parlo piano perché non voglio sbagliare un bel po'. Io vado a ballare nel locale. Ciao belli!
3: E c'è anche il DJ che ci saluta da Ponte Sasso. DJ, ci sei?
5: Ciao a tutti. Ciao.
1: Ce l'hai fatta a mettere su quel costume, boss?
6: No. Maledetto costume. No, non ci sono riuscito, scusate. Volevo dire che bel costume che ho comprato. Peccato che dovrei tornare al nido d'infanzia per indossarlo. Vabbè, ciao a tutti.
1: Ci sentiamo alla prossima puntata. Non abbandonateci, mi raccomando. Ugo, sei pronto con la sigla finale? Andiamo. Ma che ciao! Ancora questo è stato
7: insieme a me. Brava. Costume!
8: Avete ascoltato Un 2-3 Prova, un programma realizzato da un gruppo di amici aspiranti speakers che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un canzoniere di argomenti, un sussidiario di emozioni, ricordi e pensieri in musica. Insomma, per tutto questo ci vogliono abilità diverse e validità speciali. A risentirci alla prossima puntata.
7: Costume!
9: Sei all'ascolto di Radio Talpa. Oh, well, who's that guy you've been seeing most every day?

Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione Leon Bill e Torneda Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento. Open up a honey, it's your lover boy, me that's knocking. Why don't you listen to me, sugar, all the cats are at the house.

Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Novità internazionali con Alberto Prisco, ma ogni tanto ci piace fare delle trasmissioni speciali come quella di quest'oggi, in cui parleremo dei classici della musica rock e non. Benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco, nuova puntata di questa trasmissione che ogni tanto si permette di fare delle puntate diverse, andando a ritrovare classici del passato, magari anche a volte brani non famosi, altre volte ancora delle cover. Tempo fa abbiamo fatto anche una puntata tutta dal vivo, quella di oggi sarà sui classici del passato, come il primo che si intitola For What Is Worth, datato 1966, per voi i Buffalo Springfield. Buon ascolto!

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Canzone scritta da Stills dopo una protesta a Los Angeles tra hippie, una manifestazione che sfociò in violenze e arresti, tra cui, pensate un po', quello di Peter Fonda. Il brano divenne simbolo di ribellione e fu incluso nell'album D'esordio dei Buffalo Springfield, una formazione formata da Stills, ma c'era anche Neil Young, c'erano Fury, Palmer e Martin. Si sciolsero nel 1968 e, nonostante la breve durata, pubblicarono ben 3 album. Stills e Young ovviamente si ritrovarono poi successivamente nel quartetto Crosby, Stills, Nash & Young, e i due fecero anche un album insieme con una band denominata Stills Young Band, anche se qualcuno dice che tra i due non ci fosse un feeling ai massimi livelli. Quella che segue invece è la traccia d'apertura del primo album dei Velvet Underground, quello pubblicato nel 1967, dove c'era anche Nico. Il pezzo si intitola Sunday Morning.

Brano che riflette il disagio di chi si sente fuori posto nel mondo attuale, Sunday Morning, pietra miliare della musica rock, il tutto accreditato Velvet Underground con Nico, era incluso nel primo album della formazione, l'album con la copertina della banana di Andy Warhol, diventata poi iconica. Stiamo andando in ordine cronologico e dopo magari faremo qualche divagazione, vediamo. Intanto c'è un altro brano del 1967, si intitola Waterloo Sunset ed è firmato Ray Davis per i Kinks.

Water Sunset dei Kinks, brano del 1967 considerato il capolavoro di Ray Davies, raggiunse la seconda posizione in Gran Bretagna e divenne un'icona della British Invasion. Nel 2004 fu definita la miglior canzone su Londra e Pete Townshend la chiamò divina. Ray Davies la eseguì alle Olimpiadi di Londra del 2012, brano che celebra la poesia dei momenti quotidiani e la bellezza di una visione intima e personale della città di Londra. Continuiamo con un pezzo che è una cover e sarà l'unica di questa puntata di Rock Wave, un brano classico dei Beatles. Si intitola Golden Slumbers ed è stata scritta da McCartney nel 1968, che ha ripreso un testo del 1603 e l'ha incluso nell'album Abbey Road. Ce l'ascoltiamo da questa band che si chiama Elbow.

0: Rock Wave.
1: Grande versione di Golden Slumbers, pezzo dei Beatles, da Abbey Road, 1968, versione del 2017 degli Elbow. È stata usata per uno spot natalizio per una catena di grandi magazzini britannici e poi l'hanno inclusa in una raccolta sempre pubblicata nel 2017. Mi piaceva farvi ascoltare questa unica cover in questa puntata speciale di Rock Wave dedicata ai classici del passato, come il brano che sta partendo in sottofondo, brano portato al successo dai Blind Faith, un trio britannico fondato da Steve Winwood, Ginger Baker e Rick Gretsch, che ha avuto una vita veramente molto breve. Brano scritto da Steve Winwood dall'album omonimo della band, si intitola Can't Find My Way Home. Blind Faith a Rock Wave.
2: Come back.

Can't Find My Way Home, per una band che è durata purtroppo pochissimo, si sono sciolti a dicembre del 1969, si chiamavano Blind Faith, un trio che ha fatto un album veramente memorabile e questo pezzo è diventato il loro brano più rappresentativo sicuramente. Torna Neil Young dopo aver suonato prima con i Buffalo Springfield con un classico dal titolo Heart of Gold, brano pubblicato nel 1972 che raggiunse il primo posto delle classifiche americane e canadesi. È stato registrato a Nashville durante le sessioni di Harvest. Pensate che include i cori di James Taylor e Linda Ronstadt. Brano che è stato un po' criticato al suo tempo da Bob Dylan perché secondo lui c'era una certa somiglianza al suo stile musicale, anche se poi in realtà lui ammirava molto Neil Young. È stato reinterpretato da vari artisti tra cui Johnny Cash, Willie Nelson, i Roxette, ma noi ce l'ascoltiamo nella versione originale, Heart of Gold, Neil Young.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Heart of Gold, capolavoro di Neil Young, da un album importantissimo ancora oggi che si intitola Harvest. Eravamo nel 1972. 3 anni dopo fu pubblicato un brano che esprime ancora la speranza di un futuro migliore, con un sound potente e coinvolgente, un simbolo di gioventù e di ribellione, un brano che è diventato un inno alla libertà e alla fuga. Si intitola Born to Run e lui è Bruce Springsteen.

Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Love is the Drug da Roxy Music, il primo singolo tratto dall'album Siren del 1975, un brano che è nato come strumentale di Andy McKay. Poi il testo fu scritto in un secondo momento da Brian Ferry. Raggiunse il secondo posto delle classifiche britanniche, trentesimo negli Stati Uniti, diventando il loro maggior successo americano. Molto bella anche questa linea di basso che ha in qualche modo influenzato il funky. Da lì in poi, eravamo nel 1975. Cinque anni dopo, 1980, è stato pubblicato un pezzo dal titolo Love Will Tear Us Apart, il singolo più famoso dei Joy Division, pubblicato qualche giorno prima della scomparsa di Ian Curtis, avvenuta il 18 maggio di quell'anno. Il brano raggiunse il 13° posto in classifica e divenne un inno postumo. Pensate che il titolo di questo pezzo fu inciso nella sua tomba. Ce l'ascoltiamo, Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

We Tear Us Apart di Joy Division, brano che riflette le tensioni del matrimonio del leader di questa formazione, Ian Curtis, e ricordo che dopo la sua morte i membri rimasti fondarono i New Order, una band sulla cresta dell'onda ancora oggi. Il brano che arriva ora si intitola Shipbuilding ed è una canzone di Elvis Costello contenuta nell'album Punch the Clock, un brano che è stato scritto durante le guerre del Falkland e parla del paradosso di costruire delle navi da guerra mentre i figli dei lavoratori vengono mandati a combattere. La versione più nota è quella di Robert Wyatt, mentre quella che ascoltiamo quest'oggi, incisa nel 1983, è quella dell'autore originale, ovvero sia Elvis Costello. Shipbuilding.

Il brano unisce una melodia delicata ma un testo molto critico contro l'ipocrisia della guerra. Denuncia come il progresso possa nascondere una tragedia umanitaria e come la ripresa economica possa avere un costo umano invisibile. 1983, ma un brano da un testo molto attuale, questo di Shipbuilding, capolavoro di Elvis Costello, incluso nell'album Punch the Clock. Continuiamo con i Dexys Mine Runners, ancora 1983, con quello che è il loro più grande successo tratto dall'album Touray, si intitola Come On Eileen, Dexys Midnight Runners.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Texas Midnight Runners sono formati a Birmingham nel 1978 per volontà di Kevin Rowland e Al Archer, con l'idea di unire New Wave e Soul. Nel 1980 pubblicarono Search for the Unsung Rebels con il singolo Gino, che arrivò al primo posto delle classifiche britanniche. Dopo una defezione della band, Kevin Rowland rivoluziona la formazione e pubblica l'album Churaye, ispirato alle radici irlandesi. Un album che conteneva questo che è il loro più grande successo, Come On Eileen. Per questa formazione britannica, quello che segue è un brano che dura meno di 2 minuti, è un capolavoro firmato Smiths, si intitola Please Please Please Let Me Get What I Want.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Please, please, please let me get what I want. Pubblicato come B-side nel 1984, il brano fu poi incluso in vari lavori della band di Manchester. Morrissey lo definì quasi come una canzone perfetta degli Smiths e si pentì di averla nascosta a suo tempo in un lato B. È una canzone di 110 secondi con questa coda strumentale a base di mandolino suonato dal produttore John Porter. È tra le canzoni più amate dai fan degli Smiths, è stata reinterpretata da varie formazioni, ricordo i Deftones, i Muse e Franz Ferdinand. 1985, Mike Scott incide con la sua band Waterboys un album dal titolo This is the Sea. Nonostante le scarse vendite del precedente lavoro Pagan Place, la Chrysalis decide di investire ancora nel progetto e l'album entra nella top 40 delle classifiche britanniche. Il singolo The Wall of the Moon diventa un successo e dopo la ristampa del 1991 riuscì a vendere 300.000 copie, nonostante il brano fosse stato inciso nel 1985. Ce la riascoltiamo, Wall of the Moon dai Waterboys.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Puntata speciale di Rock Wave, quella di quest'oggi. Classici del passato ripescati per questa trasmissione. Non è una playlist, ma solamente una manciata di brani ripresi e fatti ascoltare qui durante la mia trasmissione. Come questo del 1991, Black dei Pearl Jam.

brano che emoziona, questo Black dei Pearl Jam, che era inserito in Ten, il primo album di questa formazione di Seattle, pubblicato il 27 agosto 1991, un album che insieme a Nevermind dei Nirvana ha sicuramente segnato il rock degli anni 90, che conteneva anche tre pezzi di grande successo come Alive, Even Flow e Jeremy, ma io ho deciso di farvi ascoltare questa canzone molto intensa e personale che, pensate, non è mai stata pubblicata come singolo, per preservarne l'emozione, così come hanno deciso i Pearl Jam. 1992, una band nota per i suoi cambi di formazione, soprattutto per quanto riguarda la voce femminile, si chiamano 10,000 Maniacs e questo pezzo è tratto da Our Time in Eden e si intitola These Are The Days.

Band ancora in attività, nata nel 1981, una canzone che parla della capacità della musica di sopravvivere ai cambiamenti e di continuare ad emozionare. Cambiamenti che hanno anche segnato la storia di questa band. In questo caso la voce era quella di Natalie Merchant, che è la voce più famosa del gruppo, che però è uscita dalla formazione nel 1993, quando ha intrapreso la carriera solista. Quello che segue è un brano dei Counting Crows, tratto dal loro primo album, 1993, e si intitola Mr. Jones.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Counting Crows con Mr. Jones dal loro album del 1993, per una band che è nata a San Francisco nel 91, che ha avuto un grande successo con quest'album, ma anche una nomination all'Oscar per il brano Accidentally in Love, colonna sonora del film Shrek 2. Hanno pubblicato un album molto interessante anche nel 2025, Butter Miracle Sweet Chew, che vi consiglio di andare a riprendere, con atmosfere un po' più mature rispetto agli esordi, un po' più riflessive e meno roccheggianti. Ancora 1993, ci ascoltiamo quello che forse è l'unico grande successo di una band che si chiama Crash Test Dummies, un brano che non ha un vero e proprio titolo ma semplicemente un'espressione, brano che ha raggiunto nel 1994 il primo posto in 8 paesi vendendo 1 milione di copie. Crash Test Dummies.

Brano che si è distinto per questo ritornello baritonale del cantante Brad Roberts, una canzone che racconta storie strane e molto commoventi di bambini diversi con dei toni un po' surreali. L'album è God Shuffle His Feet, inciso nel 1993, come dicevo prima, sicuramente l'album, ma soprattutto il pezzo più famoso di questa formazione. Salto nel tempo al 2001 per un pezzo dei Ram, incluso nell'album Reveal, si intitola Imitation of Life.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Imitation of Life dai REM. Il brano è un'ironica riflessione sulla finzione e sulla superficialità della vita. Molto bello anche il video, che mostra una festa in una piscina girato a Los Angeles con una telecamera fissa e un ciclo di 20 secondi avanti e indietro. Michael Stipe compare solo per un secondo mentre gli altri mimano il brano. Band di Athens, nata in Georgia, che si è sciolta, ahimè, nel 2011 dopo 31 anni di carriera. Vado velocemente al pezzo che segue, che è dei Franz Ferdinand, datato 2005, si intitola Walk Away.

0: sunset hung on the back.
1: Rockwave, il meglio della musica rock.
2: Siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave. Questa era Walk Away dei Franz Ferdinand, secondo singolo tratto dal loro album pubblicato nel 2005. Alex Capranos, il leader della band, ha rivelato che è dedicato a Gavrilo Princip, l'assassino dell'arciduca Francisco Ferdinando. Ha un riff che può ricordare vagamente Das Model dei Kraftwerk, per una band scozzese nata nel 2002 che continua a fare album molto interessanti. Anche l'ultimo l'abbiamo fatto ascoltare molto qui a Rock Wave, ma il brano conclusivo è di una band canadese, si chiamano Arcade Fire, il pezzo è Rebellion Lies, è un singolo pubblicato nel 2005 per un album nato in un periodo di lutti che ha influenzato il tema della morte. Infatti il brano esprime come il dolore possa generare arte potente e universale. Tra l'altro è la sigla del programma televisivo 8 e mezzo sulla 7. Spero che questa puntata speciale vi sia piaciuta. Naturalmente torneremo presto alle novità discografiche. Un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco e ci sentiamo molto molto presto. Ciao!

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
2: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. Ai scintillanti anni 80, New Wave Music, migliori selezioni di musica New Wave, ai microfoni Enrico Simoncelli.

OMD, Enola Gay, ossia gli Orchestral Manoeuvres in the Dark, il più grande successo commerciale per il gruppo britannico, dal secondo lavoro in studio pubblicato nel 1980, Organization.

Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes, secondo estratto dall'album Lament del 1984, il settimo album per il gruppo inglese.

New Order con Temptation, singolo del maggio dell'82 pubblicato per la Factory Records. Il brano era anche compreso nel film cult Trainspotting.

Echo and the Bunnymen, The Cutter, uno dei loro brani di maggior successo, canzone d'apertura del terzo lavoro in studio per il gruppo britannico, nel febbraio 1983.

Smith con Big Mouth Strike Again, dal terzo lavoro in studio del gruppo inglese. Il disco del 1986 e viene pubblicato dalla Road Trade Records, raggiungendo la seconda posizione di vendita in Inghilterra.

0: The Cult con Rain, dal loro secondo lavoro in studio Love, album pubblicato nel 1985 per la Beggars Banquet Records. L'album Love ha consacrato definitivamente il gruppo inglese, vendendo 2,5 milioni di copie.
1: Amici di Radio Talpa, io sono Berenice. Inauguriamo insieme una nuova rubrica, Numeri e Note. Il giovedì, dalle 22 alle 22.30, parleremo insieme di numerologia, simbolica e vibrazioni. Argomenti antichi e sacri, ma sorprendentemente sempre attuali, che ci aiutano a conoscerci meglio e anche a comprendere meglio tutto quello che ci circonda. Vi aspetto quindi e viva Radio Talpa!

Aprile 2014, Sassari. Dal cuore della Sardegna nasce una voce che sa guardare lontano. I Double Dose, un gruppo che fonde il calore del country, del folk e del blues americano con la lingua, le melodie e la memoria della propria isola. Oggi li portiamo qui sul palco sonoro di Radio Talpa per un viaggio che profumerà di legno, polvere di strada e storie antiche riscritte in chiave nuova. Con Aldo Gallizzi, uno dei fondatori dei Double Dose, parleremo proprio di questa formazione che è stata protagonista recentemente al Festival Folk La Musica nelle Aie di Castel Raniero a Faenza, vincendo il premio Città di Faenza per l'originalità della proposta. Loro sono i Double Dose.

0: E allora, dopo essere entrati nel sound di questo gruppo, iniziamo a parlare di questa formazione proprio con uno dei suoi leader, Aldo Gallizzi, che è uno dei fondatori dei Double Dose. E a lui non possiamo non chiedere com'è stata la tua esperienza al Festival Folk Musica nelle Aie di quest'anno. Anzitutto, ciao, ben arrivato qui su Radio Talpa.
1: Ciao Maurizio, un saluto anche agli ascoltatori di Radio Talpa. Io sono Aldo Gallizzi, sono uno dei due fondatori dei Double Dose. Com'è nata la nostra partecipazione alla musica nelle Aie? Ma devo dire, del tutto casualmente, io un po' smanettando, diciamo, sul web, ho trovato, insomma, qualche informazione riguardo al festival. Mi sono incuriosito e insomma ho visto insomma che poteva essere qualcosa di interessante anche in relazione a quello che noi proponiamo come musica. Allora, senza neanche informare gli altri membri del gruppo, ho iscritto la band al contest, al festival. Insomma, poi è arrivata la bella notizia di insomma del passaggio del turno, diciamo così, siamo stati ammessi e per me è stato un grande piacere partecipare al festival e ancora di più portare a casa il premio che ci è stato assegnato per l'originalità, che è veramente un qualcosa che ci ha riempito di orgoglio, perché è andato insomma a premiare quello che è stato il nostro lavoro, che tendenzialmente aveva come obiettivo proprio questo, quello di, e ha come obiettivo proprio questo, ovvero quello di cercare di proporre qualcosa così, magari di ancora non ascoltato, o comunque sia, insomma, di originale, per quanto, insomma, possa essere possibile creare qualcosa di originale di questi tempi. In Sardegna la nostra proposta così, è stata accolta favorevolmente, in molti si sono incuriositi, anche se poi c'è anche il partito dei tradizionalisti, che magari quelli sono un po', come amo definirli io, talebani, nel senso che preferiscono che la musica sarda sia. La musica popolare mantenga le radici e non ci si discosti, ma noi insomma siamo una proposta comunque particolare, anche nel senso che comunque sia di sardo abbiamo alcuni elementi del folklore sardo, in particolare la voce, perché cantiamo in limba, ovvero in dialetto sardo. Poi per quanto riguarda invece la parte musicale, appunto, le influenze sono diverse. Partiamo dal folk, country folk americano, per toccare, insomma, aggiungere qualche elemento del folk irlandese e anche appunto della nostra musica regionale, del folklore sardo.
0: E a questo punto direi che è il momento di ascoltarci un secondo brano dai Double Dose.

0: Veramente piacevole, Aldo, anche questo secondo brano che ci siamo ascoltati. Parlami ora del tuo gruppo, come è nato, la musica che proponete, il messaggio che volete trasmettere.
1: Allora, i Double Doze sono nati nell'ormai lontano 2014 in duo. Io e il cantante Antonio Miscali abbiamo messo in piedi così casualmente, direi, abbastanza casualmente, dettati da necessità. Te la faccio breve, insomma, c'era stato chiesto, noi avevamo un gruppo blues, ci è stato chiesto di suonare in duo. Ci avrebbero dato parecchie serate in estate nella nostra zona ad Alghero. Non avevamo il duo, lo abbiamo messo su così al volo e niente, ci siamo fatti tutta la stagione suonando quasi ogni giorno ad Alghero, dalle nostre parti in Sardegna. Abbiamo iniziato con il blues, con il country. Qualcosa di folk americano, qualche brano rock rivisto in chiave acustica, appunto perché si parlava comunque di un duo acustico, di, insomma, due voci, due chitarre, quindi anche tendevamo a fare molte cose magari di Bob Dylan, di Springsteen, di Simon & Garfunkel, Crosby, Stills, Nash & Young, insomma. E niente, poi con gli anni siamo diventati in tre. Abbiamo inserito un pianista che suonava anche la fisarmonica, io suonavo la chitarra, il banjo, diversi strumenti perché siamo più o meno tutti pluristrumentisti, però siamo sempre rimasti nell'ambito della musica prettamente d'oltreoceano. Poi a un certo punto, diciamo che alcune frequentazioni, nostre frequentazioni con l'ambiente della musica etnica sarda, etnica folcloristica sarda, ci hanno spinto a sperimentare. Quindi abbiamo iniziato, grazie anche all'aiuto di un nostro carissimo amico Michele Pioledda, che è un noto scrittore paroliere di Benetutti, un paesino nel centro della Sardegna. Lui ha lavorato con un sacco di artisti importanti, anche cito Ita Zenda per tutti, Andrea Parodi, insomma, ma non solo, tantissimi altri artisti. Lui ci ha dato una mano nella stesura dei primi testi e da lì abbiamo iniziato a introdurre la lingua sarda, cercando appunto di creare qualcosa di originale, quindi cantando in lingua sarda su brani di folk americano. Poi abbiamo inserito qualcosa di irlandese, qualche temino irlandese. Io ho iniziato a suonare il mandolino e ho inserito in pianta stabile il mandolino. Abbiamo inserito in pianta stabile il mandolino nei nostri set, nei nostri live. Io praticamente ormai con i Double Dose suono esclusivamente il mandolino bluegrass, il mandolino americano. E niente, così insomma ci siamo divertiti, è stato molto stimolante e abbiamo incominciato ad avere insomma un certo gradimento, curiosità, gradimento da parte di diversi organizzatori, giornalisti, e così abbiamo iniziato a proporci dal vivo anche con questo progetto. E negli anni ci siamo tolti diverse soddisfazioni, anche se solo negli ultimi 2 anni siamo riusciti ad andare oltre la Sardegna, perché insomma prima avevamo un pochino di problemi logistici nello spostarci. C'erano le possibilità, nel senso che c'erano le richieste, però non siamo riusciti a spostarci. Abbiamo iniziato nel 2023 con delle serate a Milano e poi pian piano, insomma, nell'ultimo periodo abbiamo iniziato a uscire anche oltre l'Italia. Abbiamo fatto qualcosa in Belgio e ad Amsterdam, dove dovremo anche tornare a fine anno. E abbiamo iniziato anche così a fare qualche festival, come il Festival Musica nelle Aie, appunto. Appunto siamo tornati con un bel riconoscimento in mano, che è sicuramente un premio per il nostro lavoro, qualcosa che ci stimola anche proseguire in questa strada, diciamo. Poi dimenticavo di dire che la band adesso è composta da quattro elementi. Ci sono io, Aldo Gallizzi, che suono il mandolino e faccio le seconde voci, suono anche la chitarra ogni tanto. Poi c'è Antonio Miscali che canta e suona la chitarra. Poi c'è Claudio Spano che suona la fisarmonica e fa i cori. E poi c'è Danilo Mura che suona il contrabbasso oppure l'ukulele basso. Questa è la formazione attuale ed è la formazione che ormai si è stabilizzata, però nel corso degli anni del nostro percorso abbiamo avuto anche due violinisti e un batterista che ci hanno dato una mano per la registrazione di alcuni brani e anche qualche videoclip che infatti potete magari trovare su YouTube, dove appunto ci sono un paio di videoclip dove la band è stesa. Però poi ecco, abbiamo trovato per questioni anche diciamo così organizzative dal vivo comunque sia il nucleo base di quattro persone e lavoriamo in quattro. Poi chiaramente in studio c'è sempre spazio per così delle ospitate, quindi per delle parti extra di altri strumenti come appunto può essere il violino o le percussioni o anche altri strumenti. Abbiamo in mente diverse cose. Dovremo registrare in uno dei prossimi singoli, dovremo registrare anche con un trombettista, quindi insomma le idee non mancano e il suono dei Double Doze è sempre in evoluzione, diciamo.

0: Edoraldo, terza e ultima domanda, ti chiedo naturalmente i programmi futuri e la vostra rintracciabilità per chi volesse approfondire nella vostra conoscenza, andare più a fondo sulla vostra proposta sonora.
1: Ma programmi futuri, noi siamo sempre in attività, insomma tra impegni vari, però cerchiamo di non fermarci mai. Adesso i primi impegni, i prossimi, più vicini, sono sicuramente una serie di concerti che abbiamo già, qualcuno già in programma, qualche altro in via di definizione, qui in Sardegna, perché insomma in estate tendenzialmente preferiamo comunque rimanere nella nostra isola perché appunto ci sono molte richieste, quindi suoniamo abbastanza senza disdegnare eventuali puntate fuori dalla Sardegna qualora dovessero capitare delle situazioni insomma interessanti. Lo facciamo assolutamente molto, molto volentieri, siamo sempre disponibili. Quindi niente, tanti concerti, tanta musica live perché quella live è la dimensione che a noi piace tanto, anche se devo dire alterniamo anche con il tutto con delle ingressi in studio di registrazione per cercare appunto di fissare, di registrare dei brani. Non abbiamo ancora fatto un album in sardo, abbiamo tre EP in inglese. Che però diciamo appartengono al passato e quindi diciamo che noi stiamo ripartendo fondamentalmente da zero, assolutamente non rinneghiamo le radici, quello che abbiamo fatto in precedenza, anzi è stato utilissimo per sviluppare il progetto sonoro identitario della nostra band. Tra l'altro dicevo, mi sono dimenticato di sottolineare Double Dose, si chiama appunto Double Dose il nome perché siamo nati in duo, poi non abbiamo così fatto in tempo a cambiarlo, magari anche a dargli un nome magari meno anglosassone per essere più coerente rispetto a quello che facciamo adesso, però ormai siamo Double Dose e niente, rimaniamo così. Dicevo, per quanto riguarda le registrazioni, adesso abbiamo anche in programma la registrazione di un nuovo singolo che tra l'altro abbiamo già proposto in anteprima proprio in quest'ultimo mese sia nella tournée europea e sia a Musica nelle Aie, al Festival Musica nelle Aie, però è ancora un inedito e dovremo entrare in studio a breve per poi proporlo in uscita come singolo. E poi chissà che magari a fine anno non si riesca a far uscire l'album, fondamentalmente i brani ci sarebbero anche già, ma è una scelta insomma che ci riserviamo di fare in futuro. Per il momento insomma questi sono i programmi, tanti, tanti concerti e anzi siamo, ripeto, assolutamente disponibili per eventuali chiamate, potete insomma contattarci. Non abbiamo un sito internet, abbiamo la nostra pagina Facebook ufficiale, abbiamo la pagina Instagram ufficiale, Double Dose, abbiamo la pagina, un canale YouTube, insomma siamo abbastanza presenti sui social. Poi abbiamo chiaramente numeri di telefono, email e quant'altro. E niente, siamo a disposizione, diciamo così, qualora qualcuno volesse invitarci per farvi ascoltare, insomma, quella che è la nostra proposta musicale.
0: Grazie, grazie davvero Aldo per essere stato quest'oggi con noi, per averci raccontato la storia di questa band che chissà se avremo ancora la possibilità di poter riascoltare dal vivo come è successo al Festival nelle Aie a Castel Ranieri ed è stato davvero un bellissimo momento.

E allora avete ascoltato la storia dei Double Dose dalla viva voce di Aldo Gallizzi, che ringraziamo per la sua partecipazione in questo speciale che naturalmente l'ha reso più vivo, più caldo. Una band che arriva da Sassari con il loro country in lingua sarda, con il cuore dunque oltre oceano. C'è una musica, la loro, che sa raccontare luoghi senza bisogno di spiegazioni. La musica dei Double Dose è così. Fondata nella primavera del 2014, la band ha costruito un linguaggio che unisce il country, il folk, il blues americano alle melodie e ai testi della tradizione sarda, trasformando canti antichi in canzoni nuove e restituendo alla lingua locale una veste sonora inaspettata e potente. Proprio qui sta la loro originalità. Quello che colpisce è la naturalezza con cui questi musicisti fanno dialogare mondi diversi. Le sonorità tipiche del country, chitarre calde, banjo, armonie vocali, si intrecciano con ritmi e testi in sardo, creando brani che sono al tempo stesso radicati e cosmopoliti. Ogni pezzo è costruito come una piccola storia, immagini, luoghi, memorie che emergono con semplicità e sincerità e che trovano nel palco la loro dimensione più vera. I Double Dose hanno portato la loro proposta su palchi importanti, tra cui proprio, come abbiamo detto all'inizio, la musica nelle AIE, e hanno ricevuto questo importante premio, il premio Città di Faenza, per l'originalità della loro proposta, un riconoscimento che conferma come la loro scelta artistica sia non solo coraggiosa, ma anche efficace e dal vivo. La loro musica si apre, si allarga, coinvolge. È perfetta per chi ama il folk, che sa emozionare senza artifici, per chi cerca melodie che restano e parole che raccontano. Ascoltare i Double Dose significa fare un piccolo viaggio, attraversare la Sardegna e le praterie americane nello stesso respiro, scoprire come una lingua antica possa trovare nuove vie di espressione, lasciarsi sorprendere da arrangiamenti che sanno essere intimi e insieme generosi. Se ami dunque le storie che suonano vere, se ti emoziona la musica che parla di luoghi e persone, non perdere questo speciale che avrai la possibilità anche di riascoltare attraverso il podcast di questa band. La Sardegna dunque che canta il country. Supportare progetti come questo significa valorizzare la creatività locale e portare la nostra cultura in dialogo con il mondo. Loro sono i Double Dose. Oggi sicuramente ne abbiamo approfondito la loro conoscenza ed è stato un vero piacere.

0: Buongiorno, Italia. You're listening to Radio Talpa. This is Ruby Friedman from Ruby Friedman Orchestra. Thank you so much for playing my new album, Chimes After Midnight. Love you.
1: Questa sera, cari amiche e cari amici di Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica, vogliamo accendere il microfono per chi vive ai margini della memoria. Ruby Friedman, con la sua Ruby Friedman Orchestra, ha scritto un album che è un atto di restituzione, Chimes After Midnight, un album che dà voce a persone nel buio, figure che il tempo rischia di cancellare, figure dimenticate, donne invisibili, storie che risuonano come campane dopo mezzanotte. Iniziamo l'ascolto.

Per farvi comprendere che storie si celano dietro queste canzoni, io ne ho scelta una fra tutte, Music Row, che non è semplicemente un brano inserito tra le altre splendide composizioni dell'album, ma è in realtà un'orazione musicale dedicata ad un evento storico che molti ignorano o che il tempo ha quasi completamente cancellato. Nel pieno della guerra civile americana, a metà dell'Ottocento, la città di Nashville, siamo dunque in Tennessee, una città che era nata da appena 50 anni, ospitava un'area designata per coloro, in particolare soldati, che richiedevano o desideravano la compagnia intima di una donna. Purtroppo questi servizi offerti all'interno del quartiere a luci rosse della città erano così intensamente frequentati da generare una delle più grandi epidemie di malattie trasmissibili che le colonie avessero mai conosciuto. Nel tentativo di contrastare la situazione, l'Unione decise di confinare queste donne su un battello fluviale chiamato The Hideout, con l'obiettivo di controllare la diffusione delle infezioni, soprattutto tra i soldati dell'esercito unionista. Il problema fu che nessun porto lungo i fiumi Cumberland e Ohio permise a queste lavoratrici di sbarcare. Dopo una lunga serie di rifiuti, porto dopo porto, l'idea venne abbandonata e la prostituzione fu resa legale. Nashville, Tennessee, divenne così la prima città degli Stati Uniti a legalizzare il lavoro sessuale, prima ancora di St. Louis nel Missouri, che spesso viene erroneamente indicata come tale. Questa zona specifica venne chiamata Smoky Row ed era ufficialmente riconosciuta come il distretto a luci rosse della città. Più di 150 anni dopo, Smoky Row non esiste più. Al suo posto, Nashville è oggi famosa per la leggendaria Music Row, un'area che sorge proprio accanto a quella che un secolo e mezzo prima era stato il primo luogo negli Stati Uniti a legalizzare l'amore a pagamento. Quando Goldmine, il giornalista che scrisse un articolo su questo album di Ruby Friedman, ha chiesto all'artista cosa l'avesse attratta di questa storia quasi dimenticata, spingendola a scriverne, lei ha risposto: «Credo che il filo conduttore di sfruttamento, disuguaglianza e sessismo insito nell'industria musicale, che affonda le sue radici nella stessa strada dell'attuale Music Row, sia troppo significativo per non essere ricordato e troppo ironico per non risultare affascinante. È difficile non sentirsi vicina a quelle donne che offrivano intrattenimento nell'unico modo che la società permetteva loro, mentre cercavano semplicemente di sopravvivere dopo che gli uomini, i capifamiglia, erano stati portati via dalla guerra. Ho voluto mettere in luce la loro lotta». E alla domanda su cosa desiderasse che gli ascoltatori cogliessero dal suo voler riportare alla memoria questa storia quasi perduta, Friedman ha risposto: «Volevo far luce su come il sessismo istituzionale influenzi la legislazione quando questa favorisce gli uomini». Notate come la prostituzione sia diventata legale nel 1861 nella Nashville controllata dall'Unione, per poi essere nuovamente criminalizzata nel 1863, quando la guerra era finita e le truppe se ne erano andate. E allora ascoltiamo l'intensità di questa Music Row.

Ruby Friedman è una cantautrice, produttrice, narratrice sonora che fonde l'alternative americana, il rock, il blues, gli archi orchestrali, il banjo e tocchi operistici per costruire mini film musicali. Questo nuovo album, da cui oggi ascolteremo alcune canzoni, è composto da 10 brani originali che mescolano teatro, realismo magico e racconto sociale.

L'album alterna orchestrazioni ricche a riff rock e momenti folk scuri. La voce di Ruby è descritta come cristallina ma tagliente, capace di trasformare ogni canzone in una scena. Il filo rosso è il recupero di storie dimenticate, dalla rielaborazione, ad esempio, della scomparsa della cantautrice Connie Converse in Honey Stomach, a brani che parlano di prostituzione durante la guerra civile, il lavoro sessuale, l'educazione negata e la depressione notturna. Noi ora ci ascoltiamo proprio la scomparsa della cantautrice Connie Converse.

Il disco è stato registrato in più città: Los Angeles, Portland, New York, Roma, Atene e Nashville, e vede la collaborazione del multistrumentista e coproduttore Ben Landsberg insieme ad una nutrita squadra di musicisti e orchestratori. La stampa ha elogiato la capacità narrativa e l'eclettismo sonoro. Americana e United Kingdom ha dato ben 9 su 10, mentre altre testate sottolineano la teatralità e la potenza emotiva del progetto.

0: E allora, cari amiche e cari amici, oggi abbiamo ascoltato un lavoro davvero importante che vi invito ad approfondire. Abbiamo ascoltato voci che il tempo voleva dimenticare, prima e fra tutte quella Music Row. Ora suonano come campane dopo mezzanotte e non le lasceremo più cadere nel buio. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Oggi abbiamo avuto il piacere di ascoltare Ruby Friedman e questo suo nuovo importante lavoro che si chiama Chimes After Midnight. La giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene Raffaella Milandri presenta Nativi americani ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Per Radio Talpa, dallo studio distaccato di Edmonton, un caro saluto a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto, un abbraccio da Maurizio, benvenuti anche oggi per dare voce a Raffaella Milandri e al suo nuovo appuntamento con Nativi americani ieri e oggi. Siamo giunti all'ottava puntata e da alcune trasmissioni stiamo viaggiando attraverso le sonorità moderne e tradizionali dei nativi d'America. Un appuntamento che sta riscuotendo notevole successo e curiosità tra i nostri ascoltatori. Anche oggi, dunque, si farà conoscere Raffaella Milandri, altri artisti nativi americani. Vi ricordo Raffaella Milandri, giornalista, scrittrice, attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene ed è ancora una volta qui con noi ai nostri microfoni, anche se siamo davvero più lontani oggi. Ciao Raffaella, ben arrivata.
1: Salve a tutti, salve Maurizio. Allora, ci troviamo con questa nuova puntata dedicata alla musica contemporanea e diciamo che stiamo andando un pochino a esplorare in lungo e largo quello che è il discorso della musica nativa americana, anche se bisogna dire che effettivamente molti autori non hanno poi così tanto materiale a disposizione come quelli che sono, insomma, musicisti occidentali, nel senso che per alcuni è un po' più difficile trovare informazioni altro. Però eccoci, andiamo ad esplorare quattro nuovi brani che vanno un po' dal country al blues, insomma, quindi che esplorano anche diversi generi musicali. E partiamo adesso con Mitch Walking Elk, che sarebbe Walking Elk, sarebbe Alce che cammina, che è nato nel 51 in Oklahoma ed è Cheyenne e Arapaho, quindi di entrambe le origini. E Mitch racconta la sua vita di nativo americano, quella del suo popolo, con le problematiche della dignità dei nativi, il rapporto con la madre terra e la storia delle nazioni indiane. Adesso andiamo ad ascoltare un bellissimo brano che si intitola Footsteps of One Black American, quindi i passi di un africano, di un nero africano, insomma, che è dedicato, è un tributo a Martin Luther King. Buon ascolto.

proseguiamo con un artista che con Mitch Walking Elk ha anche interpretato diversi brani, Wade Fernandez, che è il cui nome, lui è nativo Menominee, di Keshina in Wisconsin. Il suo nome nativo è Witchwinapis Mawawi, che vuol dire vai con il lupo nero. Per lui ascoltiamo questo brano che è anche questo molto bello, Commodity Cheese.

0: Allora, adesso stiamo cominciando a fare, mi sto impegnando anche per fare le quote rosa delle musiciste native americane, insomma, e quindi in questa puntata abbiamo due autori e due autrici. Una è quella di cui parliamo adesso è Aerigon Starr, che è di origine Kickapoo. Cantante, attrice, addirittura lei scrive fumetti ed è conosciuta perché è una one woman show, quindi fa gli show da sola, insomma, fa un intrattenimento di questo, di un po' di tutto, insomma, per tutta la serata, da sola. E lei è un membro proprio della Kickapoo Tribe of Oklahoma. E ha origini Muscogee. Il brano è Please do not touch the Indians. Per favore, non toccate gli indiani.
1: They put a white guy in tan makeup.

Ecco, allora, per finire, adesso incontriamo, ascoltiamo un brano di Catherine Paul che utilizza, diciamo, più conosciuta con il nome d'arte Black Belt Eagle Scout ed è di origine Swinomish Inupiaq. Ed è cantante, cantautrice e diciamo multistrumentalista, quindi usa diversi strumenti. Il suo brano è Don't Give Up, quindi non arrenderti.

E allora, salutiamo anche oggi Raffaella Milandri che ci ha fatto fare un ulteriore viaggio attraverso la musica dei nativi americani, come sempre un viaggio affascinante e semi sconosciuto. Vi ricordo che Nativi Americani ieri e oggi va in onda ogni 14 giorni, per cui il prossimo venerdì avrete la possibilità di ascoltare nuovamente questa puntata e poi a seguire il podcast che potete ascoltare sul sito ufficiale di Radio Talpa, www.radiotalpa.it, sui social e naturalmente anche sulle piattaforme digitali. Un saluto a Raffaella Milandri, un saluto a tutti quanti voi che ci avete seguito in questo percorso sonoro. L'appuntamento dunque con Raffaella Milandri è fra 15 giorni. Ciao a tutti e a sentirci a presto. Avete ascoltato Nativi Americani, ieri e oggi. Ha condotto in studio Raffaella Milandri, giornalista, fotografa, scrittrice e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene.

L'appuntamento con la grande musica è Music Enjoy, ogni venerdì alle 18 e in replica la domenica alle 23.

Music Enjoy presenta Il Grande Ritmo Soul. Brani selezionati per voi da BBDJ.

0: Ed è una nuovissima puntata delle BFF con Eva Evile, Lucile, Henry e Enril.
1: Ciao a tutti.
0: Quella che state ascoltando su Radio Talpa, www.radiotalpa.it, il venerdì sera alle 19 o la domenica alle 21 su Radio Icaro o il venerdì alle 23 su Radio Icaro, quindi siete sintonizzati su uno di questi orari.
1: Mi raccomando.
0: Loro erano i Pearl Jam, meravigliosa band grunge e non solo, anche di rock alternativo americano, formatosi a Seattle nel 90. Sono una tra le band più famose appunto di questo genere musicale, con i Nirvana e gli Alice in Chains. La canzone che abbiamo ascoltato è la celeberrima Alive, che tratta dal loro album di debutto Ten. Entrò in classifica subito al numero 16 nel mainstream rock tracks di Billboard, e il singolo è disponibile soltanto attraverso l'importazione dagli Stati Uniti, quindi era anche difficile averla. E la parte musicale della canzone fu scritta dal chitarrista Stone Gossard, mentre il testo era stato scritto proprio da Eddie Vedder, che è un genio della musica rock attuale, mentre all'epoca era partito come grangista, diciamo. Si può dire grangista? Perché questa canzone? Perché siamo nel 91, siamo già entrati negli anni 90, Lucy.
1: Mamma mia, negli anni 90.
0: E se per me 91 significa grunge, per te invece il 91 ha un altro impatto musicale, ti sei data in un altro genere musicale che...
1: Allora, questa puntata ho scelto tutte canzoni italiane, così non sbaglio la pronuncia, visto che la mia pronuncia in inglese è pessima. E la intitolerei questa puntata sul viale del tramonto, no? Te come avevi detto? Un gatto attaccato ai maroni, anche. No, ho scelto una canzone però che è bellissima, Quando, di Pino Daniele. È una delle sue ballate più famose, pubblicata appunto nel 1991, è inclusa nell'album Sotto Sole. Non la pronuncio in inglese, ma è napoletano.
0: Ti viene meglio.
1: Sì. Il brano è diventato celebre anche per essere stato parte della colonna sonora del film bellissimo Pensavo Fosse Amore, invece era un calesse di Massimo Troisi. Visto la loro amicizia, erano molto molto amici e purtroppo scomparsi entrambi troppo presto. Il testo è una dichiarazione d'amore trattenuta, intima e sussurrata. Non racconta una passione travolgente, ma esplora i sentimenti repressi, la malinconia e le paure che spesso accompagnano l'amore, parlando del desiderio a prendere la vita come viene, senza forzare gli eventi. A voi, Quando, di Pino Daniele.

0: Questa è una canzone che sa di gioventù, quel buon profumino dell'adolescenza, Smell Like Teen Spirit dei Nirvana, l'avete riconosciuto tutti, dalla meravigliosa voce di Kurt Cobain. A me piace perché è comunque un pezzo grunge di, molto, di impatto molto molto forte. E è stata, loro sono stati una rock band alternativa che era originaria di Aberdeen nello stato di Washington. È stata proprio la band, diciamo, che ha avuto maggior successo di questo genere che ho anticipato prima con il Pearl Jam, cosiddetto grunge. Non mi piace molto etichettare i generi musicali, però viene facile etichettarli quando ci sono queste band così, che si contraddistinguono così tanto, diciamo. E sono stati attivi tra l'87 e il 94, anno della morte suicida del frontman, appunto, Kurt Cobain, e hanno segnato culturalmente e socialmente l'epoca della generazione X. La band è entrata nel Rock and Roll Hall of Fame nel 2014. Nirvana cosa significa? Secondo Kurt Cobain significa liberazione dal dolore, dalla sofferenza e dal mondo esterno, e questo si avvicina al mio concetto di punk. Quindi diciamo che ha scelto il nome della band proprio per avvicinarsi al genere musicale punk. Ma torniamo in Italia con un'altra canzone del Viale del Tramonto.
1: Sei pronta?
0: Selected by Lucy.
1: Sei pronta?
0: Sono pronta.
1: Siamo donne.
0: Paletta.
1: Oltre le gambe c'è di più.
0: Siamo donne grunge, allora.
1: Donne, donne. Un inverso e me sei più. Hai capito che canzone è?
0: Fortuna che non ho le cuffie. Dico solo questo.
1: Cattiva,
0: oggi.
1: Cattiva, cattivissima. Siamo donne. Scritta da Gio Squillo, che il suo vero nome è Giovanna Maria Coletti. Sembra quasi un... non lo dico. È la canzone con cui Sabrina Salerno e Gio Squillo hanno partecipato al Festival di Sanremo del 1991 e fecero molto molto scalpore. Il brano è molto orecchiabile ed è diventato subito un tormentone. Contiene però anche un messaggio molto importante a sostegno della causa femminista. Le donne non sono solo corpi da mettere in mostra, sono molto di più e hanno qualcosa da dire relativamente alla società governata da uomini in cui vivono, purtroppo. Siamo nel 2026, come al solito siamo ancora lì. Non vogliono essere solo spettatrici e dicono all'uomo di stare attento, perché se va avanti così rischia di cadere. A voi, siamo donne.

0: Allora, avete appena ascoltato un pezzo che veramente è il top, Nothing Else Matters, quindi non ci interessa nient'altro tranne che il Metallica, questa band musicale thrash metal statunitense formatasi a Los Angeles nell'81. Siamo ancora, vi ricordo, nel 91 con le canzoni selezionate dalle BFF, che sono Lucy, Lucille, Eva e Evil, con Harry Arrill alla regia, e nel 91 appunto è uscita questa meraviglia tratta dal quinto album in studio della band, che si chiamava appunto Black Album o Metallica, quindi doppio titolo. È pubblicato nel 12 agosto del 91 dall'Elettra Records. L'album rappresentò una svolta nella direzione artistica dei Metallica, che abbandonarono parzialmente le sonorità thrash metal degli esordi per orientarsi verso sonorità più dirette e commerciali. E infatti sappiamo che è una canzone che veramente entra veramente nel cuore, e a parte anche penso che abbia che sia in diverse colonne sonore in diversi film, adesso non li ricordo tutti perché comincio a avere anche io la certa e diciamo che nel 91 eravamo già maggiorenni, quindi questo fa capire la nostra età. Lucy, però difendimi, esatto, zitte. Torniamo sul viale del tramonto con queste con queste canzoni che ci proponi tutte made in Italy, mentre io ero dall'altra parte dell'oceano.
1: Questo è molto trash. Raput di Cotanica e Claudio Bisio, te te la ricordi?
0: Assolutamente no.
1: Perfetto. Allora, il singolo uscì nell'estate del 1991 diventando uno dei tormentoni del periodo estivo. Ma davvero non te la ricordi? E a fine
0: cantala.
1: No, meglio di no, risultò essere il singolo più venduto in Italia davanti alla canzone vincitrice del Festival di Sanremo, Se stiamo insieme, di Riccardo Cocciante, e Black or White di Michael Jackson. Cioè, ti rendi conto?
0: Allora un successone.
1: Vabbè. Il titolo unisce la parola rap all'abbreviazione all'abbreviazione della parola. Non si può dire, vero? È una parolaccia.
0: Non la vedo, inizia a avere anche una certa.
1: Non si può dire. Che viene nominata più volte. In chiave umoristica vengono evocati i tormenti di un uomo nei confronti della sua donna, che lo ha tradito con i pescatori greci durante una vacanza in Grecia. Ma davvero non te lo ricordi?
0: Ma dice le parolacce questa canzone?
1: Assieme a una sua amica Giovanna. No, dice le parolacce. Oddio, non mi sembra. Non dice le parolacce. Il riferimento alla Grecia torna nella denominazione di una delle versioni presentate nel maxi single, la Monte Athos Mix, inclusa anche nell'album. Secondo Rocco Tanica, autore della musica, il pezzo è ispirato a due giornate fiorentine di Roberto Vecchioni. Quindi voglio dire, è una canzone... Ma dopo te la senti? Hai paura?
0: Non vedo l'ora.
1: E quindi... Cioè... Pensate, inoltre compare più volte il celebre riff di Shine on You Crazy Diamond in Pink Floyd, insieme a parte dell'introduzione dei battussi di Edoardo Vianello. Cioè un mix, è un mistone sta
0: canzone. Io mi fido di Rocco Tanica perché è un genio.
1: Lui è un genio. Esatto. Ma guarda, mettila già su.
0: Mettila
1: quindi
0: su,
1: a voi rapporto di Rocco Tanica e

0: i Flaming Lips li amo, tu Lucci li conosci?
1: Non li conosco.
0: Non li conosci, sennò
1: li ameresti.
0: La canzone si chiamava Five Stop Mother Superior Raining, 5 fermano la madre superiore pioggia, e tratta dall'album In Priest Drive an Ambulance, in un'ambulanza guidata da un prete, quindi diciamo che loro sono sono rock, una rock band statunitense che si è formata a Oklahoma City nell'83, rotante. Tutta la band è cambiata più volte, ha cambiato più volte formazione, ma tutto gira intorno alla figura del leader Wayne Coyne, che li fondò dopo aver rubato gli strumenti musicali in una chiesa.
1: Brava ragazza.
0: È una canzone religiosa? Lui dice, non lo so, a me sembra proprio sacra. È tratta dall'album In a Priest Drive an Ambulance, che conteneva sicuramente una manciata di brani rock psichedelici molto spirituali. E ricorda anche una canzone dei Mercury Rev, perché diciamo che i Mercury Rev, con la figura di Donahue, di Jonathan Donahue, hanno partecipato alla canzone, e ci sono sempre stati molti legami tra le due band, Flaming Lips e Mercury Rev. Io adoro entrambi. Flaming Lips li avevo visti anche al Velvet, e loro avevano fatto degli spettacoli, come sempre, psichedelici, onirici. Secondo me, Lucci, ti piacerebbero moltissimo.
1: Cavolo, mia, in quegli anni dove ero? A lavorare, lavoravo come un somaro.
0: Ecco, grande lavoratrice. E adesso lavora per presentarci un'altra canzone, un'altra delle tue perle di oggi, perché le perle della Lucia sul Viale del Tramonto nel 1991 non finiscono di stupirci.
1: No, questa dai, Quattro Amici di Gino Paoli. Salutiamo Gino, che se n'è andato proprio pochi mesi fa. Quattro Amici è una canzone scritta e cantata da Gino Paoli, pubblicata nell'album Matto come un gatto. Racconta con una punta di malinconia e molta ironia come con il passare del tempo i sogni e gli ideali della giovinezza si scontrino con la realtà della vita adulta. La narrazione prende spunto da ricordi autobiografici di Gino e copre un lasso di tempo, ho perso il pezzo, scusatemi, di circa 25-30 anni, dai movimenti sociali degli anni 60 fino al presente dei primi anni 90, quando è stata appunto scritta la canzone. All'inizio troviamo quattro amici pieni di grandi ideali che rifiutano una vita ordinaria, fatta solo di ufficio e famiglia, convinti di poter cambiare il mondo attraverso lunghe discussioni appassionate. Tuttavia, man mano che gli anni passano, il gruppo si sgretola, finché il protagonista rimane solo al tavolino del bar. Il brano descrive perfettamente il compromesso che molti accettano crescendo. Mamma mia. Sostituendo l'anarchia e la libertà con la sicurezza e la routine. Io direi che noi abbiamo fatto il contrario. No?
0: Non lo so, non stavo a ascoltare.
1: Ma guarda questo. Io non ho parole. Cioè, dai, va bene. Quattro amici. A lei la depenno. Quattro amici al bar di Gino Paoli.

0: Don't treat me bad, non mi trattare male, Luci che dice che mi depenni, don't treat me bad, i Firehouse, loro sono una band hair metal, diciamo che oggi sono stata tra il grunge e l'hair, il cappellone e trash metal, che si sono formati nel 89 nella Carolina del Nord. La band si segnala come una delle ultime delle corrette della corrente hair metal, non delle corrette band hair metal, ma della corrente hair metal, per aver ottenuto un successo rilevante. La loro fama è stata contrassegnata soprattutto dalle ballate quali Love of a Lifetime, When I Look Into Your Eyes e I Live My Life For You. Quindi questa canzone, diciamo che non è tra le più famose, però è stata dal secondo singolo dell'album di debutto Firehouse, pubblicato nel 91, e siccome noi stiamo affrontando il 91, io ho scelto questa, anche se non è tra le più famose. L'album è stato certificato come doppio disco di platino negli Stati Uniti e disco d'oro in Canada, Giappone e Singapore. Vennero estratti 4 singoli, tra cui appunto Don't Treat Me Bad. Io spero che vi sia piaciuto e che non mi trattiate male, perché ve l'ho proposta, anche se non è una band famosissima. Invece tu, Luci, porti pezzi più famosi rispetto a quelli che ho portato
1: sì,
0: io
1: ma
0: oggi.
1: Mi tratteranno male uguale, perché adesso dopo heavy metal no, così
0: sì,
1: era
0: hair metal, cappelloni.
1: Ah, ok. Mi viene da ridere, questa puntata mi viene da ridere tutto il tempo, sembro ubriaca. Spunta la luna dal monte di Pierangelo Bertoli e Ita Zenda,
0: ah,
1: insieme.
0: Ecco.
1: Erano insieme. Non ti ricordavi neanche questa?
0: Sì, questa me la ricordo. Mm. Spunta la luna dal monte. Allegra.
1: Non è vero, dai. Allora, questa canzone nasce dall'unione artistica tra il cantautore Pierangelo Bertoli e il gruppo etnopop dei Tazenda. Con questo brano partecipano al Festival di Sanremo del 1991 ed arrivano quinti. Aveva avuto un successo mondiale. Il brano prende il via da una canzone dal titolo, aspetta, Disamparados, Disperati, scritta in lingua sarda, era però un brano troppo lungo e complesso per Sanremo e quindi l'hanno semplificato con Pierangelo Bertoli. E alla fine dell'esibizione il pubblico si lasciò andare ad un applauso così prolungato che gli artisti ritornarono sul palco a ringraziare, cosa non prevista in scaletta.
0: Quindi, aveva vinto il festival?
1: No, sono arrivati quinti, però aveva avuto un successo enorme. Sì, noi la cantavamo tutti,
0: esatto.
1: Spuntarono dal monte.
0: Era sempre ripetersi loro quella strofa.
1: Ma non è vero, perché in sardo non la sappiamo dire. Comunque, il testo descrive un paesaggio crepuscolare in cui si muovono figure ai margini della società. Ecco, quindi i personaggi sono appunto i disperati, gli emarginati e i bambini poveri che giocano per strada. La metafora della luna, in questo contesto di degrado, di volti di pietre, di strade, di fango, la luna che sorge dal monte simboleggia la speranza, la luce e la possibilità di riscatto per gli ultimi. Quindi a voi, spunta la luna dal monte, di Tazenda e Pierangelo Bertoli.

0: non piangete perché siamo proprio alla fine della trasmissione. Don't cry dei Guns N' Roses, anche questa tratta dalla Use Your Illusion 1 e Use Your Illusion 2, che sono uscite entrambi nel 91. Come spiegato da Axl Rose, il brano è stato composto dopo che una ragazza gli disse di non piangere dopo avergli detto addio. Sentimenti. Rose ci stava provando da tempo con una ragazza che usciva con Izzy Stradlin. Axl l'amava molto, ma lei, avendo capito che la loro relazione non avrebbe funzionato, gli aveva preferito Izzy. Così una sera, mentre Axl si trovava seduto su una panchina di fronte al locale Roxy e lei lo stava salutando per l'ultima volta, Axl piangeva e lei gli disse allora: non piangere, don't cry. La canzone venne scritta da Axl e gli altri la sera successiva in soli 5 minuti ed è uscito un capolavoro che abbiamo appena ascoltato. Adesso vi ricordo gli orari della nostra trasmissione, non piangete perché poi ci sarà un impatto molto importante musicalmente parlando di Lucia. Io sono Eva Evil, con me c'è Lucy Lucille.
1: Ciao.
0: Abbiamo la regia, il mitico Henry Enril.
2: Ciao.
1: Ta-da.
0: Con questo ciao molto caloroso. Vi ricordiamo che andiamo in onda ogni venerdì alle 19 su www.radiotalpa.it, alle 23 sui 92 MHz di Radio Icaro o su Icaro Play in streaming. Poi la domenica alle 21 sempre su Radio Icaro o Icaro Play, e la domenica alle 15 su Radio Talpa con una puntata in replica, quindi se ve le siete perse le potete trovare. Se avete bisogno di queste informazioni abbiamo i nostri social, se volete il podcast vi arrangiate. Vai Lucy.
1: Allora, no, io prima di presentare l'ultima canzone volevo ricordare due avvenimenti molto importanti che hanno cambiato un po' il mondo proprio. L'8 dicembre i presidenti di Russia, Ucraina e Bielorussia firmarono a Belavezha il trattato che sancisce la dissoluzione dello Stato sovietico e la nascita della comunità degli stati indipendenti con sede a Minsk. Questo mio figlio mi ha detto: mamma, mi raccomando, dillo, ricorda la
0: nel 91.
1: Nel 91. E in più, cosa che ha... Io questa cosa me la ricordo molto bene, lo sbarco l'8 agosto a Bari del mercantile Vlora carico di 12.000 profughi albanesi. Te ti ricordi quando sono arrivati gli albanesi?
0: Esatto.
1: Era stata una cosa, no, molto forte, insomma. E quindi niente, parto con l'ultima canzone, Muoviti, muoviti di Jovanotti.
0: Signor.
1: Cavolo, scusami, io pum, sì. col botto. Adesso ascolta, non pensare al caffè. È un inno generazionale che invita a liberarsi dalle rigidità mentali e dalle convenzioni sociali. Il testo esorta l'ascoltatore a scrollarsi di dosso lo stress, rompere gli schemi e agire concretamente per cambiare la propria vita prima che sia troppo tardi. Quindi mi raccomando tutti, muoviti,
0: muoviti!
1: Giovanotti!
0: Ciao!

0: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Podcast è l'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire, in onda il venerdì e sabato sera dalle internet radio radiotalpa.it. Musiche contemporanee provenienti da tutto il mondo e grandi classici selezionati per voi direttamente da Luciano.

0: Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Little Joe never once gave it away.
0: Inox 1810. Musica per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it.
1: Hey Joe, take a walk on the wild side.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust.

per non arrugginire. I don't need to panic.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Ogni venerdì alle ore 23, Radio Talpa presenta Balliamo con DJ Auerbach, oltre 40 anni della miglior dance ballata nelle più prestigiose discoteche della Romagna e delle Marche. Balliamo con DJ Auerbach ogni venerdì.

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
1: My name is Thornetta Davis and I am Detroit's Queen of the Blues.
0: Studio 1 di Radio Talpa, io sono Maurizio, benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto, ovunque voi siate, ma per un attimo chiudete gli occhi e immaginate di non essere nel posto dove vi trovate in questo momento, ma in realtà immaginate di essere nella piazza di uno dei borghi più belli della nostra regione, la piazza di Monbaroccio, che si accende per voi di una luce diversa, non quella delle luci di scena, ma quella che nasce quando una voce entra nella pelle della gente. Thornetta Davis arriva da Detroit con il passo di chi porta una storia intera sulle spalle, la Motor City che ha forgiato il rhythm and blues moderno, e quando aprirà la bocca per cantare ogni parola sembrerà avere il peso e la grazia di un testamento. Non sarà una semplice serata di musica, sarà un incontro con una voce che ha attraversato decenni di club, studi e festival, che ha raccolto applausi e cicatrici e che ora restituirà tutto in forma di canto. Il 31 luglio, tra le pietre e i vicoli del borgo marchigiano, Thornetta non verrà ad esibirsi, verrà a raccontare, a scuotere, a far battere il cuore del pubblico al ritmo di un rhythm and blues che sa essere feroce e consolatorio insieme. E allora ascoltatela quando lei sussurrerà, ascoltatela quando urlerà, ascoltatela quando trasformerà una frase in una preghiera laica. Ogni istante sarà un frammento di Detroit che prende vita sotto il cielo delle Marche. Lei è Thornetta Davis.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo entrati già nel sound di questa grandissima artista che sarà in quelle di Monbaroccio per il Monbaroccio Soul Village il 31 di luglio. Un'artista nata e cresciuta nella scena musicale di Detroit, Tornetta Davis, ha costruito la sua reputazione passo dopo passo, corista, vocalist di supporto, interprete solista. La sua carriera è costellata di riconoscimenti, nomination e premi che ne hanno consacrato lo status nella comunità blues, rhythm and blues, esperienze internazionali come tournée, festival e collaborazioni con artisti di primo piano l'hanno portata a misurarsi con platee diverse, mantenendo sempre intatta la sua autenticità.

La voce di Thornetta Davis è un'arma a doppio taglio, calda e ruvida, capace di dolcezza gospel e di fendenti soul. Il suo fraseggio nasce dall'incontro tra la tradizione del gospel, la sensualità del soul e la concretezza urbana del blues di Detroit. Privilegia l'onestà emotiva, non cerca l'effetto, cerca la verità del momento e questo la rende imprevedibile e potente.

0: Il suo set mescola brani originali e riletture di classici rhythm and blues e blues con arrangiamenti che oscillano tra il groove serrato e momenti più intimi. Tra i temi ricorrenti nelle sue canzoni troviamo resilienza, dignità, amore che resiste, la vita nelle strade delle città, testi che parlano di persone reali e di emozioni non edulcorate. Quando compone, Tornetta mette al centro la storia personale e collettiva, trasformando l'esperienza in melodie che restano impresse.
1: Oh yeah. I'm not gonna stop singing.

0: Sul palco, Tornetta Davis è una forza magnetica, dialoga con la band, provoca il pubblico, lo invita a rispondere. Le sue performance sono fatte di momenti di grande intensità e di pause, cariche di significato. La Z Blues Band, formazione europea tra le più solide nel panorama blues contemporaneo, sarà capace di sostenere la sua voce con groove compatti, arrangiamenti fedeli alla tradizione e aperture per l'improvvisazione. Insieme promettono un grande concerto calibrato dove ogni fiato, ogni colpo di batteria e ogni frase di chitarra sono al servizio della voce.
1: Do that again.

E allora, cari amiche e cari amici che siete rimasti sino a questo momento con il sottoscritto all'ascolto, beh, segnatevi questa serata come un appuntamento da non perdere. Il 31 di luglio, Tornetta Davis con la Zed Blues Band a Monbaroccio. E non andateci per sentire della musica, andateci per essere testimoni di una lezione di vita cantata, per la

si abbasseranno e Torneta, con la sua voce, accenderà la piazza. Preparatevi dunque ad una serata che profuma di Detroit e suona di verità. Il blues arriva a Monbaroccio e con lui una regina, Torneta Davis.

c'è un momento dell'anno in cui Senigallia si mette il vestito di scena. Il mare diventa un ritmo, le strade un giro di Charleston, le luci un invito a ballare. Qui per qualche giorno, da tanti anni ormai, il tempo si piega al suono di chitarre, fiati e tacchi che battono sul selciato. Ogni passo è una storia che si riallaccia a un'epoca che non smette di farci sognare. E allora oggi accendiamo il microfono e lasciamo che la città ci racconti la sua canzone più bella. Finalmente è arrivato Summer Jamboree 2026, 31 luglio, 9 agosto. Si parte!

E allora, buongiorno Senigallia, buongiorno Mondo Rockin', siete sintonizzati sul cuore che batte al ritmo del Summer Jamboree. Il pubblico, lo vedo, è già lì, tra le piazze e il lungomare, pronto a trasformare ogni angolo in una pista da ballo, perché ogni angolo di Senigallia si trasforma. Piazza Garibaldi ospita il palco principale con grandi concerti internazionali. Piazza del Duca e la Rocca Roveresca diventano il cuore del vintage market, del burlesque all'aperto e dello street food. Piazza Roma è il luogo per l'Livestream Dance Corner e la danza sociale. Piazza Simoncelli accoglie mostre di auto d'epoca. Il lungomare, Levante e Ponente suonano dal mare con le loro beach stage e la rotonda mare si accende per le jam session notturne e i balconi jam. Questo è il Summer Jamboree.

0: E allora, il conto alla rovescia è davvero iniziato. Il pre-festival aprirà il sipario il 31 di luglio, mentre il festival si svolge quest'anno dal 1 al 9 agosto e sono giorni in cui la città pulserà di musica, danza e incontri. Segnatevi queste date perché Senigallia torna ad essere la capitale mondiale del rock and roll e dello swing. Immaginate per un attimo decine di record hope sparsi per la città, jam session sui balconi della Rotonda Mare, un old timer's park con auto americane prima del 1969 e una parata di Cadillac, Chevrolet e Buick che scintillano sotto il sole. Ci sono mercati vintage tra i più ricchi d'Europa, spettacoli burlesque sotto le stelle e attività per famiglie che rendono il festival davvero un'esperienza per tutti.
1: Hey boys, let's have some fun. Let's get everybody rocking in this lazy town.

E poi, danza e comunità, perché il Jamboree non è solo ascolto, è movimento. Campi di danza, boot camp, spettacoli e jam con un'orchestra di 20 elementi animeranno ogni angolo. Migliaia di ballerini praticano il lindy hop, il boogie woogie, il balboa e il jive, trasformando la città in una pista da ballo a cielo aperto. E qui si impara. Si insegna, si scambia un passo e si trova un amico con cui ballare fino all'alba. E mentre scorrono i titoli e i brani, la voce al microfono racconterà storie. Il primo amore incontrato sotto un palco, la coppia che torna ogni anno, il ragazzo che ha imparato a ballare grazie ad una jam. Ogni annuncio è un invito. E allora, anche quest'anno, vi invitiamo ad alzarvi, a muovervi e lasciare che la musica vi trovi, perché la musica sarà ovunque al Summer Jamboree 2026.

E adesso, cari amiche e cari amici, veniamo a proporvi solo alcuni degli infiniti artisti che anche quest'anno si esibiranno nei due palchi, quello principale di Piazza Garibaldi e quello avvolgente della Rocca Roveresca. Ne citiamo solo alcuni perché non ci basterebbero giorni per illustrarli tutti quanti, visto che sono davvero un'infinità. Per questo vi invitiamo a sfogliare il sito ufficiale del Summer Jamboree, www.summerjamboree.com, per non perdervi proprio nulla di questo infinito evento che è da vivere ogni cosa dal primo all'ultimo respiro. E allora veniamo subito a parlare di un grande artista, Albert Lee, perché ci sono musicisti che fanno la storia e poi ci sono quelli che la riscrivono ogni volta che toccano le corde. Questo artista, Albert Lee, appartiene a questa seconda rarissima categoria, quella degli artisti che non si limitano a suonare, ma cambiano il modo in cui il mondo ascolta. Beh, il Summer Jamboree quest'anno accoglierà un uomo che ha attraversato decenni di musica con la grazia di un funambolo e la precisione di un orologiaio. Parliamo di Albert Lee, un chitarrista dalla classe cristallina, dalla velocità ipnotica, dal tocco inconfondibile. È considerato da molti colleghi, tra cui lo stesso Eric Clapton, uno dei più grandi chitarristi viventi. Ha portato il country rock a un livello tecnico e poetico che nessuno aveva mai immaginato. Il suo stile è un ponte tra mondi, il twang del country, la dolcezza del folk, la precisione del bluegrass, l'energia del rock and roll. Ogni nota è un sorriso, un lampo, un racconto. Albert Lee al Summer Jamboree.

Il Summer Jamboree quest'anno accoglie una donna che ha la musica nel sangue perché ci sono artisti che salgono sul palco con una valigia piena di canzoni e poi ci sono quelli che arrivano con un mondo intero, ricordi, radici, storie di famiglia, un'eredità che vibra in ogni nota, perché parliamo di Gina Haley che appartiene a questa seconda preziosa categoria, perché lei è figlia di Bill Haley, il pioniere che con Rock Around the Clock ha acceso la miccia del rock and roll. Ma Gina non vive di nostalgia, la trasforma, la porta nel presente con una voce calda, sincera, luminosa, capace di attraversare generazioni e di far ballare anche chi non pensava di farlo. Gina è cresciuta tra strumenti, prove, racconti di tournée, dischi che giravano come pianeti in una stanza piena di musica, ma non si è mai limitata ad essere figlia di... Ha costruito un suo percorso, un suo stile, un suo modo di stare sul palco. La sua voce è un ponte tra il rock and roll delle origini e la sensibilità contemporanea, tra la memoria e il presente, tra la storia della sua famiglia e la storia di chi l'ascolta. Ogni suo concerto è un abbraccio, un modo per dire «Questa musica è ancora viva e vive con noi». E io, signore e signori, non vedo l'ora di ascoltarla dal palco. Lei è Gina Haley.

E al Summer Jamboree ci sarà anche lui, Sean McDonald, l'uomo che porta il rock and roll nel sangue, una delle voci più autentiche della scena roots contemporanea. È uno di quegli artisti che quando sale sul palco accende un fuoco. Con la sua personalità rara, magnetica, profondamente vera, con la sua voce ruvida e luminosa, con quel modo di stare sul palco che sembra unire Memphis e Dublino, Route 66 e pub fumosi, Sean porta con sé un'energia che non si impara, si vive. È un cantante, un chitarrista, uno storyteller che ha fatto del rock and roll, del rhythm and blues e dell'americana music più viscerale la sua casa. McDonald è uno di quei musicisti che non imitano un'epoca, la incarnano, e la sua musica è un ponte tra il rock and roll delle origini, il blues più caldo, il country che profuma di legno e polvere, l'energia ribelle dei dance floor anni 50, perché ogni suo concerto è un viaggio sincero, potente, senza filtri, e lui sarà al Summer Jamboree.

Andiamo a chiudere questo antipasto sonoro che vi abbiamo voluto proporre. È davvero solo un antipasto perché gli artisti presenti al Summer Jamboree sono infiniti. Per questo vi invitiamo a consultare le pagine del sito ufficiale www.summerjamboree.com per perdervi tra i tanti artisti che anche quest'anno saranno presenti e vi infiammeranno nei due palchi del festival. L'ultimo artista che voglio proporvi per questa sera è una donna, si chiama Jessie Gordon ed è l'eleganza ruvida del rock and roll moderno. Una voce che sembra arrivare dagli anni 50 ma che parla diritto al presente. Un artista di quelli che abita il palco, che lo respira, che lo porta addosso come una seconda pelle. Jessie Gordon è cantante, performer, un artista che sembra uscita da un vinile del 55, ma con un'energia che appartiene solo all'oggi. La sua voce ha il graffio del rockabilly, la dolcezza del doo-wop, la potenza del rhythm and blues. Il suo modo di stare sul palco è un invito. Alzati, balla, vivi! E allora questa sua presenza aggiunge un tassello prezioso al mosaico del festival. Un artista capace di far vibrare piazze, cuori e scarpe da ballo con un'energia contagiosa. Jessie Gordon.

0: E così, care amiche e cari amici, Maurizio Benvenuti, che vi ha parlato fino adesso, vuole ricordarvi che quando le luci si abbasseranno e l'ultimo assolo svanirà nell'aria salmastra, resterà la scia di notti che hanno saputo tenere insieme passato e presente. Senigallia ancora una volta si addormenterà con il sorriso di chi ha ballato troppo e amato ancora di più. Noi per il momento spegniamo il microfono, ma la musica continuerà a suonare nei passi che abbiamo lasciato sulla città. Questo è stato il nostro speciale Summer Jamboree 2026. Grazie per aver ballato questa sera con noi. Naturalmente restate sintonizzati su Radio Talpa perché noi continueremo a portarvi le vibrazioni del Summer Jamboree. Buonanotte, rockin', e che il ritmo non vi abbandoni mai.
1: Love some train, on the love some track.

Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento. In studio Enrico Simoncelli per Diversamente Beat. Questa trasmissione è dedicata alle versioni italiane di brani stranieri, un fenomeno tipico soprattutto degli anni 60 e primi anni 70, le cosiddette cover, brani ripresi da interpreti diversi da quelli che hanno lanciato il brano. Frequentemente le cover risultavano ugualmente belle, se non addirittura più delle originali. Sicuramente molte di queste cover italiane rimarranno impresse a lungo nella memoria di ognuno di noi. Enrico Simoncelli ha il compito di guidarvi in questo viaggio a ritroso nel tempo. Buon ascolto!

la voce della bellissima Paola Turci con Oltre le nuvole, brano compreso nell'omonimo settimo lavoro per l'artista. Il disco pubblicato nel 1997 su etichetta Wea, un long play da disco di platino per le 150.000 copie vendute. La canzone è una sua personale versione di Broken Land dei nordirlandesi Adventures, dal loro secondo lavoro The Sea of Love del 1988.

Gli Adventures sono stati un gruppo pop rock attivo principalmente negli anni 80. Hanno inciso 4 album e questa Broken Land è il loro brano più di successo. Ora Riccardo Cocciante,

Riccardo Coccia anche con Hai un amico in me, brano compreso anche nella colonna sonora del film Toy Story 4, ed è un suo riarrangiamento di You Are Got a Friend in Me del cantautore statunitense Randy Newman, pubblicato nel 1995.

era Randy Newman con questa You've Got a Friend in Me, brano portante nella versione inglese del film Toy Story 4. Questo invece è Adriano Celentano.

la simpatia istrionica di Adriano Celentano con Hello Mary Lou, un suo vecchio successo del 1961. La canzone è la cover di Hello Mary Lou di Jim Pitney, che il cantante statunitense incise l'anno precedente. Hello Mary Lou di Jim Pitney.

Diversi artisti ne hanno fatto una loro versione di questo brano, dai Creedence ai Seekers, da Johnny Hallyday a René Collo, per non tralasciare i Queen, che la eseguirono nei due famosi concerti al Wembley Stadium nel 1986. Ed ora Augusto Righetti. Queen.

il chitarrista Augusto Righetti con Quello che manca, dal suo disco Augusto Righetti canta i Beatles in italiano, la versione originale e naturalmente Paperback Writer.

John, Paul, George e Ringo con Paperback Writer, celebre hit dei Fab Four, pubblicata nel 1966. Continuiamo con l'Equipe 84.

il gruppo beat per eccellenza, l'Equipe 84, con Quello che ti ho dato, dal loro primo omonimo album del 1965. Nella loro lunga storia hanno inciso ben 19 album. La formazione storica della band comprendeva Maurizio Vandelli, Victor Sogliani, Alfio Cantarella e Franco Ceccarelli. La versione originale del brano è un vecchio successo degli Stones, Tell Me.

0: erano i Rolling Stones con Tell Me, brano del 1964, dal loro primo lavoro omonimo.
1: State ascoltando Radio Talpa.
2: You are listening to Radio Talpa.
3: State ascoltando Radio Talpa.
4: The rest of your day is looking very nice. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
0: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock. Diretta dallo studio 2 di Radio Talpa. Ai microfoni Enrico Simoncelli. I riff più famosi della storia del rock. Per riff si definisce come un breve tema musicale che si ripete in una canzone formandone la cornice musicale. È breve, a volte semplice, ci sono riff di chitarra immediatamente riconoscibili, spesso sono più noti della stessa band o chitarrista che quel riff lo hanno composto. Sono in molti a considerare Ray Davies e i suoi Kings delle pietre miliari del rock, da Noel Gallagher a Robbie Williams. You Really Got Me è un brano che ha fatto storia, un brano che ha superato i 50 anni ma è ancora molto vivo, compreso nell'omonimo LP d'esordio dei Kings dell'ottobre del 1964. You Really Got Me dei Kings.

In molti sondaggi è risultato il più riuscito riff di chitarra della storia del rock e per molti chitarristi è stato il primo riff suonato. La canzone fa parte dell'album Machine Head del 1972. Il pezzo fu ispirato da un incendio che distrusse il casinò di Montreux in Svizzera. Smoke on the Water di Purple.

senz'altro una delle più belle canzoni della storia del rock, Stairway to Heaven, è presente nel famoso Led Zeppelin IV del novembre del 1971. Stairway to Heaven.